0: en Canarias.
1: Es la hora 2:30 minutos.
2: Sono le 2:30 minuti.
3: Riavvolgi il tempo.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:34 minutos.
2: Sono le 5:34 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un classico italiano del 1983 con Scialpi, Rocking Rolling.
5: Sono fra di noi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. In Germania l'ultradestra di AfD ha trionfato in Sassonia-Anhalt. Il candidato Ulrich Siegmund avrebbe ottenuto il 44,2%. Il ministro presidente uscente Sven Schulze della CDU si sarebbe fermato al 18%. Un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito dalla pista dopo l'atterraggio nello scalo internazionale di Miami, ha colpito diversi veicoli e ha preso fuoco. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Si sono svolti a Kiev i colloqui tra Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino ha dichiarato di aver parlato con gli USA dei missili Patriot, sottolineando che la guerra continuerà anche in inverno. Dopo l'ondata di caldo, la nuova settimana segna l'inizio di una nuova fase caratterizzata da un abbassamento delle temperature, con la discesa verso l'Italia di correnti atlantiche. A partire da mercoledì in particolare sono attesi, oltre al calo termico, anche temporali. Lo sport, il volley, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei. Le azzurre sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli. Il calcio, nei due incontri delle 15 il Parma ha pareggiato contro il Monza, il Frosinone ha battuto 3-2 il Venezia. Alle 18 Bologna-Sassuolo è terminata 2-2. Il big match tra Juventus e Milan si è concluso in parità sull'1-1. Intanto la Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso. Per la panchina la società ha scelto Paolo Vanoli. In Formula 1 Kimi Antonelli vince il GP d'Italia, era partito 19esimo. Sempre della Mercedes è il

0: secondo posto con Russell, al terzo è arrivato Verstappen. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Calima.
2: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya delle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, un pizzico di brio vi aiuterà a gestire questa giornata in maniera frizzante, anche grazie agli amici che vi sapranno allietare con la loro continua presenza. Nel lavoro rimanete concentrati al massimo. Toro, senza cadere nell'arroganza, la vostra autostima vi permetterà di attrarre chi vi interessa con il solo sguardo o con l'arte della parola. Sul fronte lavorativo avete in mente idee che si dimostreranno vincenti. Gemelli, il periodo regalerà uno stato generale di benessere che vi permetterà di affrontare ogni situazione in totale relax. Dal punto di vista professionale, questo è un momento eccellente. L'inventiva sarà vivace, favorendo un'operatività fruttuosa. Cancro. L'amore potrà raggiungere il suo apice solo se riuscirete a trasformare un aspetto del vostro carattere. Sul fronte lavorativo, alcune idee potrebbero rivelarsi decisive per il successo di un progetto condiviso con altri colleghi. Leone. Presto una persona speciale farà ingresso nel vostro cuore, rallegrando le vostre giornate con momenti appassionati. Sul fronte professionale la giornata sarà propizia per farsi notare da un superiore. Vergine. Anche se la solitudine può sembrare spaventosa, ricordatevi che è meglio essere soli che male accompagnati. Sul fronte lavorativo la giornata potrebbe riservare alcune difficoltà. State in guardia. Bilancia. I sogni spesso diventano realtà, soprattutto in una giornata come questa. In merito al comparto lavorativo, è il momento di allentare un po' il vostro rigido senso del dovere e magari farsi aiutare. Scorpione. In ambito amoroso sarà essenziale oggi mantenere la calma, soprattutto nelle relazioni di vecchia data. Nel lavoro proseguite con la vostra consueta buona volontà, mantenendo la rotta senza esitazioni. Sagittario. In amore preparatevi ad apportare un piacevole cambiamento alla solita routine. Nel lavoro, gli influssi delle stelle conferiranno una maggiore concentrazione, favorendo una visione chiara delle cose. Capricorno. Continuate a seguire la strada che state già percorrendo. Le stelle vi favoriscono. Nel lavoro, momento favorevole per esplorare nuove opportunità o incrementare i guadagni. Acquario. Con un pizzico di fortuna aggiungerete il giusto tocco di pepe alla vostra giornata. La vostra creatività non passerà inosservata nel lavoro, dove potrebbero assegnarvi incarichi capaci di esaltare talento e professionalità. Pesci, questa giornata è ideale per esprimersi con chiarezza. Il vostro cuore è pronto a fronteggiare qualsiasi programma, anche quello più inaspettato. Sul fronte lavorativo vi dedicherete alle attività con grande entusiasmo. Oggi vi saluto con le parole di Magic Johnson. Quando affronti una crisi, sai chi sono i tuoi veri amici. Ciao a tutti e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calina.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.

0: amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, buon lunedì e ciao Cecilia.
1: Hola guappa.
0: Come stai?
1: Io ho una favola, te?
0: Tu sempre una favola, meno male, anche
1: perché
0: io.
1: Quando sto qua è l'effetto Alessandra,
0: ah,
1: o l'effetto
0: wow.
1: Comedy Radio Show.
0: L'effetto comedy, speriamo faccia effetto appunto anche sui nostri amici all'ascolto. Oggi un menù ricco di risate, come sempre, e come speriamo sempre accada. Per la rubrica Strano ma Vero, Natural Edition, ti parlerò del cacatua. Sai cos'è il cacatua?
1: Sì, è un uccello.
0: Un uccello, come si dice pappagallo in spagnolo?
1: Pappagallo.
0: Pappagallo, no, il perrito.
1: O il lorito o il canarito.
0: Il canarito, no.
1: Cocorito.
0: Perrocchetto, che cosa significa? Niente, me lo sono inventato. Vabbè, lasciamo perdere, ne parliamo dopo.
1: Il perichito.
0: Il perichito che cos'è?
1: È sempre una sorta di...
0: È un uccello sempre?
1: Sì.
0: Ok, perfetto, no, non me l'ero immaginato. Bene, ero convinta fosse proprio il nome del pappagallo, perichito, ma lasciamo perdere. Tu, se non sbaglio, invece ci parlerai di un argomento particolare oggi.
1: Sì, dell'aerodinamica, del pelo, pelo e contropelo, l'uomo e la depilazione.
0: Interessante, interessante. Sì, se non sono le donne a doversi depilare, mi gusta, sono contenta. Questo è un grande tema che affronteremo tra poco. E poi, per la rubrica hashtag Flop and Roll, come sempre concluderemo con il meglio del peggio dal mondo del web, frasi sui muri.
2: Radio

0: Iniziamo ufficialmente questa puntata del comedy e l'intera settimana con la rubrica Strano ma vero, cose assurde che però realmente esistono, accadono, sono accadute. Oggi Natural Edition, edizione Licia Colò, parleremo di un animale, di un uccello, il cacatua. Il cacatua che sa andare a tempo di musica meglio di molti esseri umani. Tu lo sapevi che il cacatua è un ballerino?
1: No!
0: Invece sì, altro che re della pista, lui è tra gli animali veramente più capaci di assorbire il ritmo e di farlo suo. E questi simpatici pappagalli, sono dei pappagalli cacatua, sono pappagalli australiani, non si limitano a muovere la testa a caso, insomma, quando sentono una canzone, ma sono proprio in grado di percepire il ritmo della musica e sincronizzare i loro movimenti con il tempo. Quindi una capacità che per anni si pensava appartenesse soltanto agli esseri umani, e invece studi scientifici hanno dimostrato che loro sentono proprio la musica.
1: Beh, comunque sì, ricordando adesso di reel, no? Ce ne sono tantissimi e vedi loro con questa cavoccetta che si muovono, sono fantastici.
0: Sì, e il caso più famoso infatti è quello di Snowball, un cacatua diventato una vera star scientifica, studiato dai ricercatori, ha dimostrato di riuscire ad accelerare o rallentare i passi seguendo il cambiamento della musica.
1: No, vabbè.
0: Cioè proprio come farebbe una persona durante la danza. E cioè è assurdo, perché non è tutto. In più le ricerche hanno scoperto anche che i cacatua possiedono un repertorio sorprendente di movimenti. Cioè non è che fanno solo così con la testa. Vabbè, ci sono le classiche oscillazioni, ma possono anche fare dei passi laterali, dei movimenti particolari del corpo.
1: Alla Fred Astaire.
0: Esatto, sono proprio dei ballerini. La cosa più incredibile è che non eseguono una coreografia imparata a memoria, ma inventano dei nuovi passi. Cioè hanno proprio questa capacità, e secondo gli studiosi potrebbe essere legata alla loro grande intelligenza e alla natura estremamente sociale che loro hanno. E quindi in pratica per un cacatua ballare non è solo un divertimento, è proprio un modo per esprimersi, per interagire con chi lo circonda, in questo caso con gli esseri umani. Quindi, cari amici, la prossima volta che vi sentite i re della pista, fate attenzione, perché potrebbe esserci un cacatua pronto a rubarvi la scena.

0: Abbiamo scoperto qui al Comedy Radio Show che i cacatua, che sono dei pappagalli australiani,
1: non è la popo tua, però.
0: No, non è la popo tua. Il cacatua è il re della pista, cioè sono animali che sono in grado di ballare, ma non è che, essendo dei pappagalli, imitano il movimento magari dell'essere umano. Hanno proprio la percezione della musica e muovono il corpo al ritmo grazie a delle capacità particolari che la scienza, insomma, ha studiato. Quindi lo diciamo qui al Comedy, ma è tutto vero, non è,
1: sì,
0: che diciamo solo fandonie. Allora andiamo ai messaggi. Giulia ci scrive: vorrei vedere un talent show tra esseri umani e cacatua. Ho il sospetto che molti di noi verrebbero eliminati al primo turno. Ma Giulia, mi hai fatto venire in mente più che altro che adesso voglio vedere un talent show di cacatua soltanto.
1: Beh, sarebbe
0: come si potrebbe chiamare?
1: Non lo so.
0: Cacashow. Meglio di no. Stefano invece ci scrive: il mio problema è che mentre io faccio due passi e mi stanco, il cacatua inventa 30 mosse diverse. Altro che TikTok, il vero influencer della danza è lui. Ora io adesso, questa sera, passerò la nottata a guardare i video dei cacatua che ballano, ho deciso.
1: Io ti faccio compagnia allora.
0: Concludiamo con Laura che dice: vi racconto una curiosità sui cacatua. Laura forse ne ha uno perché è molto informata. Lei dice: sono talmente intelligenti che alcuni riescono a imparare ad aprire i bidoni della spazzatura osservandosi tra loro. In Australia hanno scoperto che questa abilità si è diffusa come una vera moda di quartiere, quasi come se si passassero il trucco tra amici. Insomma, non solo ballano, fanno anche scuola di furti organizzati ai bidoni. Ah, ho capito a cosa si riferisce Laura. Sì, c'è una notizia in merito, sul web si può approfondire la cosa. È vero, hanno anche questa, come dicevamo prima, intelligenza sociale, quindi tra di loro interagiscono e, oltre che imparare i passi, imparano anche a fare altre cose, tipo rubare la spazzatura dai bidoni.
1: Sono proprio furbi.
0: Hai capito i cacatua?

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Sono le 7:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Conflitto russo-ucraino in primo piano, tappa Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky, che punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot, del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. Paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon finisce fuori pista durante l'atterraggio e si scontra con alcuni veicoli nell'area, causando 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in condizioni critiche. Le indagini sono in corso per accertare quanto accaduto. La seconda settimana di settembre inizia con lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. La mobilitazione scatta alle 21:18 di questa sera e termina alle 21 di martedì 8 settembre, con possibili disagi per i treni regionali, intercity e alta velocità. Al centro della protesta, sicurezza sul lavoro, tutela del servizio pubblico e salvaguardia dell'occupazione. Siamo allo sport. Finisce 1-1 la super sfida tra Juventus e Milan allo Stadium. Roma ed Inter restano da sole in vetta in attesa della Lazio oggi in campo a Udine. La Fiorentina a 0 punti dopo 3 giornate ha esonerato il tecnico Grosso. Per il volley, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei. Le azzurre sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli. Impresa sfiorata anche per le ragazze del basket ai mondiali di Berlino. Gli Stati Uniti vincono 55-52. Ed è tutto, a più tardi.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un successo del 1975 con Francesco De Gregori, Pezzi di vetro.
6: L'uomo che

0: continuiamo il nostro lunedì insieme qui al Comedy Radio Show. Non me ne vogliate, il titolo lo ha scelto Cecilia, ora ci spiegherà poi il perché, con l'aerodinamica del pelo, giusto?
1: Esatto, quindi parleremo proprio della depilazione maschile, quello che tollerano e non tollerano le donne, insomma un po' di consigli per stare proprio al top, ragazzi.
0: Ah, questione di gusti, de gustibus, tra poco al Comedy Radio Show.
2: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
3: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
4: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
3: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
4: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
3: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
4: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
3: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
5: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: nell'amor.
1: L'aerodinamica del pelo, una scienza studiata dalla nostra Cecilia e portata qui al Comedy Radio Show.
2: Ho dormito stanotte, esatto, per preparare questa cosa, soprattutto per darvi un po' di consigli e anche un po' di statistiche. Allora, il 60% degli uomini curano regolarmente il petto, schiena e zone intime per igiene, comfort e stile. Quindi ovviamente stiamo parlando della depilazione. Ma secondo voi che cosa ne pensa? Sono le donne? Allora, confermano la maggioranza delle donne che amano ovviamente l'uomo curato e parzialmente o totalmente depilato. Circa l'80% delle donne preferisce il partner senza peli, soprattutto in spiaggia e nell'intimità, insomma tutto morbidoso.
3: E io penso che sia anche una questione generazionale, perché se parliamo con la mia mamma, con la tua, con le nostre nonne,
2: con
3: se
2: me fosse... stessa, perché io sono cresciuta negli anni 80
3: con
2: veramente
3: i pelati
2: niente,
3: sotto le ascelle, quindi dipende.
2: Ma non solo.
3: Andiamo avanti.
2: Comunque, allora, vi dico le preferenze femminili. Le zone dove il pelo è bocciato sarebbero schiena e spalle. Insomma, le donne non vogliono l'orsetto di turno, ma soprattutto vogliono, insomma, l'uomo morbidoso. Un'altra parte dove il pelo è bocciato sono i glutei, anche in questo caso, sì, il culetto. La preferenza è di una pelle liscia e ovviamente, insomma, soprattutto per una questione igienica. Meno pelo, più pulizia. Poi ci sono le zone del dibattito, che sarebbero il petto, e l'area che divide maggiormente. Molte donne apprezzano questo petto liscio, altre insomma invece più il petto villoso, proprio da macio. Invece soprattutto perché lo associano al testosterone, no? Più pelo, più testosterone, più virilità. Invece la zona intima, soprattutto molte donne dichiarano di preferire una zona pubica rasata o molto accorciata, associandola ovviamente a una maggior sempre igiene e a un miglioramento della vita.
3: Che
2: di
3: poi
2: coppia.
3: In realtà secondo me è un falso mito, perché questo prescinde dai gusti personali. In realtà il pelo in natura esiste proprio per come barriera contro germi e batteri, in teoria. Quindi c'è anche una scuola di pensiero che dice che il pelo è più igienico, e il contrario. Comunque
2: vabbè, anche per noi donne è così alla
3: certo,
2: fine, no?
3: Esatto. Infatti abbiamo i peli in tutte le parti più, come dire, delicate. Immaginatevi avere degli occhi senza ciglia, oppure
2: brutti.
3: I peli del naso servono anche a quello, per filtrare la polvere. Insomma, non addentriamoci troppo nel pelo di ognuno di noi, però che dire, sono gusti. Posso dire una cosa, a prescindere dalle statistiche, che non so se hai finito di leggercele.
2: No, volevo dire solo che le zone di tolleranza sarebbero le gambe, le braccia, e volevo farti sapere che cosa fa scappare le donne. Ovviamente la mancanza di cura, ovviamente se uno si presenta lì senza profumo e senza arte ne parte.
3: E infatti stavo dicendo, a prescindere dal pelo, senza pelo, l'importante è sempre l'igiene. E poi un'altra cosa, sentiatevi liberi di fare quello che vi pare, comprese le donne. Volete andare in giro con i peli? Fatelo.
4: Radio Calima. Days

0: Lunedì 7 settembre 2026 la chiesa ricorda Santa Regina di Alise. La luna calante è illuminata al 25% e il proverbio del giorno, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, ricorda che è molto facile assimilare cattive abitudini dalle persone che si frequentano. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1303 Guglielmo di Nogaré e Giacomo Sciarra Colonna sequestravano Papa Bonifacio VIII per costringerlo a ritirare la scomunica al re dei francesi Filippo IV. Nel 1860, con il suo esercito di 1000 camicie rosse, Giuseppe Garibaldi faceva il suo ingresso a Napoli, accolto dal Liberatore. Nel 1893 a Genova si fondava il Genoa Cricket and Football Club, la prima squadra di calcio italiana. Nel 1952 il Gran Premio di Monza, gara conclusiva del Mondiale di Formula 1 di automobilismo, laureava campione Alberto Ascari con la Ferrari, titolo che nel 1975, sempre a Monza, veniva assegnato oggi a Niki Lauda, con il quale la Ferrari tornava alla vittoria dopo 11 anni. Nel 1968 moriva in provincia di Varese il pittore e scultore Lucio Fontana, molto noto per le sue opere provocatorie con tagli e buchi sulle tele. Nel 1984 American Express lanciava la carta di credito Platinum, considerata più che esclusiva per l'alto limite di spesa di $15,000 al mese e per il limitato numero di clienti a cui veniva proposta. 30 anni fa, nel 1996, la 18enne Dani Mendez diventava la prima italiana di colore a vincere il titolo di Miss Italia. Nel 2000 l'Unione Europea bandiva la clonazione di embrioni umani, invitando i Paesi membri a predisporre adeguate leggi di divieto. Nel 2004 le operatrici umanitarie Simona Pari e Simona Torretta venivano rapite a Baghdad da un comando di 20 uomini. E nel 2013 a Correggio il cantante e autore Luciano Ligabue sposava Barbara Pozzo, sua compagna da 15 anni. Sono nati il 7 settembre, nel 1791 il poeta Giuseppe Gioacchino Belli, nel 1892 il pittore Michele Cascella e nel 1909 il regista tre volte premio Oscar Elia Kazan. Nascevano oggi anche i cantanti Riccardo Del Turco nel 1939, Mario Tessuto nel 1944, Gloria Gaynor nel 1949 e Giuni Russo, nata oggi nel 1951 ma registrata all'anagrafe il 10 settembre. E poi il giornalista e politico Giovanni Toti nel 1968 e per chiudere i registi Dario Argento nel 1940 ed Enzo Dalò, nato in questo giorno nel 1953. Anche per il 7 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Kalimba. Verdi, bianchi e rossi.
2: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Kalima.
3: Kalima, rebobinas el tiempo.
4: Facciamo un salto nel 1992 con REM, Drive.

0: l'aerodinamica del pelo. Discussione molto accesa quest'oggi al Covid Radio Show. A prescindere dai gusti di ognuno di noi, infatti, l'importante è, insomma, laviamoci, ok? Depilati o non, l'importante è l'igiene.
1: Sì. Vabbè. E un'altra cosa, insomma, avevamo detto del cosa fa scappare le donne, la mancanza di cura, ma soprattutto gli uomini che escono con questi peletti che si vedono sia dal naso che dalle orecchie. Quindi mi raccomando,
0: Anche lì dipende dai gusti, magari c'è qualcuno a cui piace, a me no, però nel senso. Amiche all'ascolto a cui piacciono i peli, scriveteci. No, sono già arrivati dei messaggi, leggiamoli.
1: Sì. Luca dice: io sono passato al laser completo sul petto e schiena. La mia fidanzata all'inizio mi prendeva in giro, ora mi ruba la crema idratante. Mi sento più leggero e finalmente posso indossare una t-shirt bianca senza sembrare un tappeto che spunta dal collo.
0: Sai che ci sono un sacco di uomini che ce l'hanno con quelli che si depilano in realtà? È un discorso complicato, andiamo avanti.
1: Sara dice: io dico no, mi manca l'uomo ruvido.
0: Vedi?
1: Il mio ragazzo si fa la ceretta ovunque e adesso passiamo più tempo in bagno a decidere quale striscia usare che a guardare un film. Ridateci un po' di sano pelo.
0: Anche lei invece è dall'altra parte della sponda, che c'entra la sponda. Vabbè, insomma, ognuno, come vedete, a ognuno piace ciò che piace. Abbiamo un altro messaggio?
1: Sì, Andrea dice: faccio triathlon e se non mi depilo le gambe, tra sudore e ligra, l'irritazione è garantita.
0: Ah, beh, certo.
1: Non è moda, è pragmatismo. Mia moglie dice che ho le gambe più lisce delle sue, spesso mi chiede il rasoio. Siamo pari.
0: Sì, a volte non ci vuole molto ad averle più lisce delle nostre, anche perché c'è il falso mito che noi dobbiamo essere sempre perfette. Non è così, spoiler. Beh, quando si tratta di sport, come fanno anche i calciatori, per una questione anche di massaggi, no?
1: Esatto.
0: Quella è un'esigenza sportiva e quindi ci sta. Va bene, salutiamo tutti gli amici del Comedy e ripetiamo: fate un po' quello che vi pare con i vostri peli e con i vostri gusti. Radio Calima.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: Continuiamo il nostro lunedì insieme qui al Comedy Radio Show, come sempre con hashtag flop and roll. Tra pochissimo torna il meglio del peggio dal mondo del web e tornano anche le frasi sui muri, che non vanno scritte, mi raccomando, però se lette in giro per strada, nella vostra città, insomma in diversi contesti, buttate un occhio perché a volte si nascondono delle perle, delle verità incredibili.
1: Lo sai che sono molto arrabbiata a riguardo?
0: Perché?
1: Te lo dico dopo.
0: Perché per chi scrive sui muri?
1: No, perché nel nostro quartiere c'era una bella scritta Cecilia tutta colorata, adesso non c'è
0: non
1: più.
0: Non c'è più.
1: Ce n'è una sopra, ti sembra giusto?
0: No, per niente. Calina.

0: En Canarias.
1: Es la hora 8:32 minutos.
2: Sono le 8:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. La Germania ha scritto una pagina nuova della sua storia e anche di quella europea. Nel piccolo land della Sassonia-Anhalt, dove vive il 3% dei tedeschi, la gran parte della popolazione ha tradito la promessa fatta dopo il secondo dopoguerra, in cui era impensabile accettare il ritorno di un partito di estrema destra. A distanza di più di 80 anni, i tedeschi però hanno scelto Alternative für Deutschland, che si candida a governare una regione. Tappa Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky, che punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. La cronaca: passava ore a fissarla mentre lavorava e la pressava con continue richieste di appuntamenti per poterla corteggiare, nonostante i ripetuti e inequivocabili rifiuti della ragazza. Non solo, era riuscito a procurarsi il suo numero di telefono per poi contattarla con utenze sempre diverse. Lo stalker, un ventenne originario della Guinea, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria alla stazione Termini di Roma, dove la vittima lavorava. Siamo al calcio. La Fiorentina ha scelto Paolo Vanoli per prendere il posto di Fabio Grosso. Nella tarda serata di ieri la decisione di esonerare l'allenatore dopo 3 sconfitte in 3 gare, quella di richiamare Vanoli, che nella scorsa stagione era già arrivato a novembre per sostituire Pioli, portando poi la squadra viola alla salvezza. Ed è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya delle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, un pizzico di brio vi aiuterà a gestire questa giornata in maniera frizzante, anche grazie agli amici che vi sapranno allietare con la loro continua presenza. Nel lavoro rimanete concentrati al massimo. Toro,

0: vostra autostima vi permetterà di attrarre chi vi interessa con il solo sguardo o con l'arte della parola. Sul fronte lavorativo avete in mente idee che si dimostreranno vincenti. Gemelli, il periodo regalerà uno stato generale di benessere che vi permetterà di affrontare ogni situazione in totale relax. Dal punto di vista professionale, questo è un momento eccellente. L'inventiva sarà vivace, favorendo un'operatività fruttuosa. Cancro. L'amore potrà raggiungere il suo apice solo se riuscirete a trasformare un aspetto del vostro carattere. Sul fronte lavorativo, alcune idee potrebbero rivelarsi decisive per il successo di un progetto condiviso con altri colleghi. Leone. Presto una persona speciale farà ingresso nel vostro cuore, rallegrando le vostre giornate con momenti appassionati. Sul fronte professionale la giornata sarà propizia per farsi notare da un superiore. Vergine. Anche se la solitudine può sembrare spaventosa, ricordatevi che è meglio essere soli che male accompagnati. Sul fronte lavorativo la giornata potrebbe riservare alcune difficoltà. State in guardia. Bilancia. I sogni spesso diventano realtà, soprattutto in una giornata come questa. In merito al comparto lavorativo, è il momento di allentare un po' il vostro rigido senso del dovere e magari farsi aiutare. Scorpione. In ambito amoroso sarà essenziale oggi mantenere la calma, soprattutto nelle relazioni di vecchia data. Nel lavoro proseguite con la vostra consueta buona volontà, mantenendo la rotta senza esitazioni. Sagittario. In amore preparatevi ad apportare un piacevole cambiamento alla solita routine. Nel lavoro, gli influssi delle stelle conferiranno una maggiore concentrazione, favorendo una visione chiara delle cose. Capricorno, continuate a seguire la strada che state già percorrendo. Le stelle vi favoriscono. Nel lavoro, momento favorevole per esplorare nuove opportunità o incrementare i guadagni. Acquario, con un pizzico di fortuna aggiungerete il giusto tocco di pepe alla vostra giornata. La vostra creatività non passerà inosservata nel lavoro, dove potrebbero assegnarvi incarichi capaci di esaltare talento e professionalità. Pesci, questa giornata è ideale per esprimersi con chiarezza. Il vostro cuore è pronto a fronteggiare qualsiasi programma, anche quello più inaspettato. Sul fronte lavorativo vi dedicherete alle attività con grande entusiasmo. Oggi vi saluto con le parole di Magic Johnson. Quando affronti una crisi, sai chi sono i tuoi veri amici. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calina.

0: Ed eccoci qua con hashtag flop and roll. Come promesso, torna il meglio del peggio dal mondo del web. Frasi sui muri che a volte raccontano grandi verità. Cominciamo con la tattica di non chiamare una donna per farti richiamare. Funziona solo con tua madre.
1: È vero questo. Anche perché chi ti vuole, chi insomma pensa a te, lo dimostra, no? Un messaggio ogni 5, 6, 7, 8 giorni.
0: Io non avevo dubbi che questo punto in particolare ti sarebbe piaciuto. Poi, se spengo il ventilatore sono in un forno statico, se lo accendo sono in un forno ventilato. Sì, nel senso che cambia veramente poco, soprattutto ultimamente. Beh, arrivati a settembre forse meglio che qualche mese fa, però fa ancora molto caldo. Andiamo avanti con e pensare che da spermatozoo mi sono messo anche a correre per fare questa vita, questa vitaccia.
1: Che se non abbiamo detto la cosa brutta,
0: non c'era proprio scritto vitaccia, però va bene. Dio, dammi l'opportunità di dimostrarti che i soldi non mi cambieranno.
1: Beh, io,
0: non
1: mi cambierebbero. Io aggiungerei, ma fanno la mia felicità.
0: Che non mi cambierebbero. Ormai le stagioni sono due: l'inverno e l'inferno. Mamma attualmente mia. Siamo nella seconda.
1: Ma è vero, guarda, il caldo che continua a fare ancora a settembre.
0: Continuiamo con in giro è pieno di persone che vorrebbero raccogliere i frutti di alberi che non hanno mai piantato. Poi ho passato una vita ad essere più maturo della mia età, adesso mi sono rotto le scatole. E è tempo di avere 12 anni. Anche qua abbiamo messo una piccola censura.
1: L'eterno Peter Pan, dai.
0: A volte mi meraviglio che vi meravigliate ancora. Anche questa è molto vera. 7.96 miliardi di persone e voi vi innamorate del più coglione. Anche questa è una grande verità. Concludiamo con ho eliminato gente dalla mia vita, come si disinstalla un'app inutile. Funziona.

0: fine del nostro Comedy Radio Show, almeno per quanto riguarda oggi. Non preoccupatevi, torneremo domani. Ma chi? Io, Alessandra Bellotti, e la nostra Cecilia Pedrosa, ermosa, formosa,
1: di tutto e di più. Tu, la guapa, la preziosa, la ermosa, di tutto e di più. Ma quanto ci vogliamo bene?
0: Tanto, tanto, tutto vero, eh? Non è che è una questione di show must gone, ragazzi, ve lo assicuriamo. Infatti, torniamo domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besos.
2: Radio Calima.

0: Bentrovati, buon lunedì 7 settembre con il GR delle buone notizie. Il FAI ha celebrato la 13ª edizione della giornata del panorama per far conoscere e osservare tantissimi variegati panorami italiani. Tra montagne, coste, città d'arte e altipiani, i panorami sono tutti un mix di natura e individui che la abitano. Quest'anno infatti il FAI ha deciso di raccogliere ben 18 dei suoi beni con paesaggio dislocati in varie regioni italiane da nord a sud. Giorgio Lucas presenta il Lucas Museum of Narrative Art, museo costato oltre $1 miliardo, che il creatore di Star Wars ha voluto insieme alla moglie Melody e che apre al pubblico a Los Angeles. Il regista e produttore, 82 anni, si è definito un bastian contrario, abituato a tentare proprio quello che gli altri gli dicono che non si può fare. Il risultato è un edificio mastodontico, 28.000 metri quadrati, con oltre 9.000 metri quadrati di spazi espositivi e oltre 30 gallerie. L'allestimento inaugurale riunisce più di 1.300 opere della collezione. Il ricordo di George Michael rivive in The Fate Tour, l'album live in uscita il 6 novembre, che contiene 18 registrazioni inedite di alcuni dei successi del cantautore britannico, sia insieme agli Wham, che hanno venduto milioni di copie, sia della sua carriera solista. Registrato durante la storica tappa al Palais Omnisport de Paris-Bercy nell'ambito del tour europeo del 1988, l'album mette in risalto il talento vocale di George e la sua abilità come interprete dal vivo. Issa Lareb, 37 anni, camorrenense francese d'adozione, ha chiuso al 15° posto la tappa francese dell'Alps Tour, circuito dove crescono i professionisti del golf di domani. Detta così potrebbe sembrare solo una buona prestazione, in realtà è molto di più. Issa non è un golfista qualsiasi, è amputato sotto il ginocchio e ha perso le falangi di 8 dita. Il camerunense ha giocato con i professionisti normodotati, mettendosi le protesi agli arti inferiori e fissando il bastone alla mano grazie a una fascia in velcro. Il suo successo è arrivato sulla bocca di tutti. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
2: Kalima, rebobinas el tiempo.
3: Indietro nel 1973 con Elton John, Candle in the Wind. Goodbye.

0: dolori. Ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Al via il nuovo anno scolastico. Oggi tornano sui banchi gli alunni della provincia autonoma di Bolzano. Giovedì 10 settembre la campanella suonerà anche in Veneto, nella provincia autonoma di Trento e in Valle d'Aosta. Poi lunedì 14 settembre Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise e Piemonte d'Umbria. Martedì 15 Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Il 16 studenti di Abruzzo, Basilicata e Sardegna, ultimi i ragazzi pugliesi il 17. E di 11 morti e 5 feriti il bilancio di un raid israeliano che durante la notte ha colpito e distrutto un edificio residenziale di 3 piani a Kfar Rehman, nel distretto di Nabatieh, nel sud del Libano. 3 morti anche dei bambini, tra cui un neonato di 2 mesi. Sempre più drammatico il bilancio delle vittime dall'inizio dell'offensiva dell'IDF. Dal 2 marzo almeno 4.362 le persone uccise. In Messico esplode il materiale pirotecnico alla festa patronale. Almeno 10 morti e 64 feriti. La deflagrazione è avvenuta nella comunità di Santa Maria Cancesda. In India invece almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di un edificio a Nuova Delhi. La polizia e le squadre di soccorso stanno ancora rimuovendo le macerie. La seconda settimana di settembre inizia con lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. La mobilitazione scatta alle 21:18 di questa sera e termina alle 21 di martedì 8 settembre, con possibili disagi per i treni regionali intercity e alta velocità. Al centro della protesta, sicurezza sul lavoro, tutela del servizio pubblico e salvaguardia dell'occupazione. Ed è tutto.

0: un classico italiano del 1982 con Anna Oxa, Io no.
1: C'è chi segue il vento,

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando, y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Apriamo questa edizione con l'allerta meteo lanciata dal governo regionale per via di un'intensa ondata di calore che stringe nella morsa l'isola di Gran Canaria, dove si prevedono picchi termici elevatissimi per tutta la giornata odierna. Nonostante le temperature proibitive, la medesima isola festeggia oggi un appuntamento storico e molto sentito, la 74esima edizione del traditional pellegrinaggio offerta alla Madonna del Pino, che sta richiamando migliaia di fedeli in cammino verso Teror. Per la cronaca nera, registriamo una tragedia avvenuta nel comune di Telde, lungo la strada Gran Canaria 2, dove un incendio devastante all'interno di una casa abbandonata ha purtroppo provocato il decesso di un uomo senza fissa dimora. Spostiamoci adesso a Lanzarote per una notizia legata al mondo della cultura. Il rinomato Teatro El Salinero, situato ad Arrecife, interromperà a breve tutte le attività e rimarrà chiuso al pubblico fino all'inizio del 2027 a causa di profondi interventi di ristrutturazione strutturale. Infine, sul fronte delle politiche sociali a Tenerife, le istituzioni locali hanno annunciato un significativo ampliamento della rete di protezione per le donne vittime di violenza e i loro figli minori, grazie all'apertura coordinata di 4 nuovi alloggi protetti che offriranno 37 posti letto aggiuntivi. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio
1: Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.

0: Italia.
1: Comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è lunedì 7 settembre, sono Francesca Romana Macri e diamo il via all'appuntamento di oggi, una nuova settimana che si va ad aprire con il programma interamente dedicato all'Italia, al nostro bel paese. Possiamo dire che siamo ufficialmente tornati alla vita normale? Beh, sì, è 7 settembre oggi. E cominciamo tra pochissimo con l'agenda, quindi date, compleanni, avvenimenti che hanno segnato la storia in questo 7 settembre. E poi, parlando di personaggi italiani che hanno segnato la storia del nostro paese, avremo un augurio speciale da fare a Dario Argento. E poi si va in tavola perché sapete che voi, sì, proprio voi, potete diventare degli assaggiatori, ma soprattutto dei giudici per il Tiramisù World Cup che ci sarà breve. Ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: diamo il via a un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi, ma diamo anche il via a una nuova settimana insieme. Oggi è lunedì 7 di settembre, sono Francesca Romana Macri e do il bentornato alla nostra cara, amatissima Cecilia. Ciao Ceci, bentornata!
1: Ma che presentazione, Francesca, ciao!
0: Hai visto, possiamo fare anche di meglio. Cecilia che porta un po' di Spagna in Italia e proprio partiamo da un po' di date italiane, ovvero quelle che hanno segnato la storia del nostro paese in questo 7 di settembre.
1: 1860, Giuseppe Garibaldi fa il suo ingresso trionfale a Napoli. Il re Francesco II delle due Sicilie è fuggito il giorno prima, un passo decisivo verso l'unità d'Italia. 1893 nasce il Genoa Cricket and Football Club, è ufficialmente la prima squadra di calcio italiana.
0: Hai capito questo 7 settembre? Passiamo invece ai compleanni. Siamo sotto il segno della bilancia adesso, quindi chi sono i nati VIP, non VIP? Facciamo gli auguri a tutti in generale, però chi sono i nati di oggi?
1: 1940 a Roma nasce Dario Argento, il maestro del brivido italiano. Oggi invece avrebbe compiuto gli anni la cantante Giuni Russo, scomparsa a 53 anni a Milano nel 2004. Invece nel 1533 nasceva Elisabetta I d'Inghilterra, la leggendaria regina vergine che ha reso grande l'impero britannico.
0: Passiamo invece adesso agli onomastici, perché gli auguri sì di buon compleanno a tutte le persone che appunto sono nate oggi, ma l'onomastico è qualcosa da non sottovalutare, vero Ceci?
1: Sì, infatti facciamo gli auguri a Santa Regina, martire francese del III secolo, e anche a San Grato d'Aosta, vescovo patrono della città e protettore dei raccolti della grandine.
0: Ultimo ma non meno importante, il proverbio?
1: Per Santa Regina la rondine si avvicina, un antico detto contadino che ci ricorda che i primi freddi di settembre spingono le rondini a radunarsi per migrare verso il caldo sud.

0: ce li abbiamo, i primi messaggi del lunedì di questo 7 settembre. Ben ritrovati ancora, questo è Verdi Bianchi e Rossi, per chi si fosse collegato soltanto adesso. Io sono Francesca Romana, con noi c'è la nostra meravigliosa Cecilia Pedrosa. Ciao
1: così
0: Ceci.
1: Mi fai arrossire però, te lo dico.
0: È giusto Ceci, è giusto che tu arrossisca. Ciao Ceci.
1: Ciao cara.
0: Chi ci scrive?
2: Mario dice: auguri al mio grifone, 133 anni di storia e non sentirli. Fiero di fare il Genoa, la squadra più antica d'Italia.
0: Auguri quindi a tutti i fan del Genoa, perché comunque è una squadra ancora bella forte tutt'oggi. Non tra i primi posti, poi per carità, io non sono un'esperta di calcio, quindi adesso immaginerò adesso che arrivano tutti i messaggi con i linciaggi dei tifosi del Genoa. Però vabbè, comunque, grandissima squadra il Genoa. Chi ci scrive poi?
2: Angela dice: auguri a mia suocera che si chiama Regina, di nome e di fatto, soprattutto dei fornelli. Chissà che manicaretti deliziosi ci avrà preparato oggi per festeggiare insieme alla famiglia il suo onomastico.
0: Ma come? Regina fa l'onomastico e la fate anche cucinare?
2: Ma di solito il santo paga.
3: Baby,

0: chiudiamo la parentesi con l'agenda di oggi, anche se tanto chiusa questa parentesi non è, perché è dall'agenda che prendiamo spunto per parlare di grandi personaggi italiani. Nel mondo del cinema lui viene definito anche il maestro del brivido, o se allarghiamo i nostri orizzonti, Master of Horror, ma anche Hitchcock italiano, perché l'abbiamo citato nell'agenda. Oggi è il compleanno di Dario Argento, che oggi spegne 86 candeline, quindi è a lui che dedichiamo questa prima parte di Verdi, Bianchi e Rossi. Italiani che hanno lasciato il segno non solo nell'Italia, ma nel mondo in generale e nel cinema. Restate con noi.
1: Verdi, Bianchi, Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
5: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: all'interno del lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati ancora, cari amici. Sono Francesca Romana. Sono molto contenta di dare il bentornato e di aprire la settimana. E già abbiamo aperto insieme, però la proseguiamo questo lunedì assieme alla nostra Cecilia. Ciao Ceci.
1: Ciao carissima Francesca, come sempre felicissima anche di stare qui con te.
0: Al settimo cielo. E oggi parliamo di cinema, parliamo di un grande personaggio che comunque ha segnato un po' la storia horror europea, ma soprattutto italiana. Horror e non solo, thriller, noir in generale, perché oggi parliamo di Dario Argento.
1: Infatti, visto che oggi è il suo compleanno, è nato nel 1940, è conosciuto in tutto il mondo come il maestro del brivido. Ha rivoluzionato il genere cinematografico negli anni 70 e 80 con capolavori come Profondo Rosso e Suspiria. I suoi film sono celebri per l'uso soprattutto di questi colori molto accesi, colonne sonore rock e anche scene molto molto forti, soprattutto per quel che riguarda l'impatto visivo.
0: Esatto, lui per l'Italia è stato quasi un pioniere in questo genere cinematografico.
1: Tra i fatti più curiosi, insoliti, che lo riguardano, ironia della sorte, cara Francesca, l'uomo che ha terrorizzato intere generazioni ha confessato di avere moltissime fobie nella vita reale. Ha paura dei topi, dei ragni, delle altezze ed è profondamente superstizioso.
0: Vabbè, ti credo, facendo questo tipo di film comunque devi avere una mente che in primis le pensa quelle cose, e quindi ci sta il fatto che abbia determinate paure.
1: Ma pensa che lui dice che non fa mai incubi tra le tante curiosità. E per quel che riguarda delle curiosità sul set, in molti dei suoi film le mani guantate, hai presente, del misterioso assassino non sono di un attore ma dello stesso Dario Argento.
0: Quindi non solo regista, perché come abbiamo detto all'interno dei suoi film lui, in un modo non del tutto davanti alla telecamera,

0: en Canarias.
1: Es la hora 10, 32 minutos.
2: Son las 10 y 32 minutos. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. È indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54, che ieri durante la 68esima cronoscalata Trapani-Monterice è uscita di strada provocando la morte di due giovani spettatori, Giuseppe Bisconti e Carol Greco. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota rimasto ferito in modo non grave. Gravemente ferito invece il commissario di gara Mario Marchese. Medio Oriente, una media di 10 navi mercantili al giorno ha attraversato da venerdì lo stretto di Hormuz, il numero più basso da maggio. Nessuna super petroliera ha invece lasciato lo stretto da mercoledì nonostante le dichiarazioni di Trump. Dal 6 luglio si sono verificati 27 incidenti con proiettili che hanno danneggiato le navi e le aree circostanti. Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky, che punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. Firenze ha ricordato con una fiaccolata Lorena Isheri. Una folla commossa e composta si è radunata ieri sera sotto casa della 45enne, uccisa giovedì scorso sul viadotto della 1 a Barberino del Mugello dall'ex fidanzato Federico Vella. Siamo allo sport. Impresa sfiorata per le ragazze del basket ai mondiali di Berlino. Gli Stati Uniti vincono 55-52 nonostante una prestazione super delle azzurre. La buona notizia è che questa sera alle 20:45 contro la Cina le ragazze di Capobianco possono giocarsi almeno uno spareggio per andare ai quarti di finale. Ed è tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya delle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, un pizzico di brio vi aiuterà a gestire questa giornata in maniera frizzante, anche grazie agli amici che vi sapranno allietare con la loro continua presenza. Nel lavoro rimanete concentrati al massimo. Toro, senza cadere nell'arroganza, la vostra autostima vi permetterà di attrarre chi vi interessa con il solo sguardo o con l'arte della parola. Sul fronte lavorativo avete in mente idee che si dimostreranno vincenti. Gemelli, il periodo regalerà uno stato generale di benessere che vi permetterà di affrontare ogni situazione in totale relax. Dal punto di vista professionale, questo è un momento eccellente. L'inventiva sarà vivace, favorendo un'operatività fruttuosa. Cancro. L'amore potrà raggiungere il suo apice solo se riuscirete a trasformare un aspetto del vostro carattere. Sul fronte lavorativo, alcune idee potrebbero rivelarsi decisive per il successo di un progetto condiviso con altri colleghi. Leone. Presto una persona speciale farà ingresso nel vostro cuore, rallegrando le vostre giornate con momenti appassionati. Sul fronte professionale la giornata sarà propizia per farsi notare da un superiore. Vergine, anche se la solitudine può sembrare spaventosa, ricordatevi che è meglio essere soli che male accompagnati. Sul fronte lavorativo la giornata potrebbe riservare alcune difficoltà. State in guardia. Bilancia. I sogni spesso diventano realtà, soprattutto in una giornata come questa. In merito al comparto lavorativo, è il momento di allentare un po' il vostro rigido senso.

0: o del dovere e magari farsi aiutare. Scorpione, in ambito amoroso sarà essenziale oggi mantenere la calma, soprattutto nelle relazioni di vecchia data. Nel lavoro proseguite con la vostra consueta buona volontà, mantenendo la rotta senza esitazioni. Sagittario, in amore preparatevi ad apportare un piacevole cambiamento alla solita routine. Nel lavoro, gli influssi delle stelle conferiranno una maggiore concentrazione, favorendo una visione chiara delle cose. Capricorno, continuate a seguire la strada che state già percorrendo. Le stelle vi favoriscono. Nel lavoro, momento favorevole per esplorare nuove opportunità o incrementare i guadagni. Acquario, con un pizzico di fortuna aggiungerete il giusto tocco di pepe alla vostra giornata. La vostra creatività non passerà inosservata nel lavoro, dove potrebbero assegnarvi incarichi capaci di esaltare talento e professionalità. Pesci, questa giornata è ideale per esprimersi con chiarezza. Il vostro cuore è pronto a fronteggiare qualsiasi programma, anche quello più inaspettato. Sul fronte lavorativo vi dedicherete alle attività con grande entusiasmo. Oggi vi saluto con le parole di Magic Johnson. Quando affronti una crisi, sai chi sono i tuoi veri amici. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Gallina.

0: sono i vostri messaggi che arrivano come sempre. Sono tanti, noi siamo contente di riceverli. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: Chi ci scrive oggi? Abbiamo parlato del grande, grandissimo Dario Argento. Gli abbiamo fatto gli auguri, abbiamo ricordato anche un po' delle tappe fondamentali della sua carriera e dei film che hanno segnato la storia del cinema, di un genere in particolare, l'horror, il thriller italiano. Chi ci scrive?
1: Carmela dice: aiuto, io non riesco a guardare Suspiria da sola nemmeno di giorno. Quella colonna sonora ti entra nel cervello e non ti lascia più. Un genio assoluto, Dario Argento, ma che paura!
0: Sì, no, io non ho mai visto, devo fare questa confessione, mai visto un film di Dario Argento, però sono molto curiosa perché, vabbè, le colonne sonore le conosciamo anche tanti ragazzi della Gen Z, che saluto, magari le conoscono per fatti indiretti, perché appunto le hanno già sentite, però non vanno a ricollegare il fatto che siano colonne sonore appunto dei film di Dario Argento.
1: Infatti dietro c'è la band dei Goblin, che sono veramente fortissimi, quindi fantastici per la colonna sonora di Dario Argento. Ci scrive anche Fabrizio: mio padre mi fece vedere L'uccello delle piume di cristallo quando ero adolescente. Da quel giorno ho capito che il cinema italiano ha fatto scuola nel mondo. Un saluto al maestro del film horror in Italia.
0: E

0: Ancora tanti tanti tanti auguri a Dario Argento, però arriva il momento di andare in tavola. In tavola dove potremo andare praticamente tutti, compilando semplicemente un form che si trova su internet, perché a Treviso sta per arrivare il Tiramisù World Cup, ovvero la Coppa Mondiale del Tiramisù. Si tiene in Italia perché ovviamente noi abbiamo dato i Natali a questo dolce, ma la cosa interessante è che si stanno cercando dei giudici e non vengono richieste particolari doti di maître chocolatier, pastisserie eccetera eccetera, ma bisogna sapere la ricetta del tiramisù, un po' di storia, e bisogna amare il tiramisù nel senso che si deve essere delle buone forchette. Ne parliamo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
3: Por fin, ¿ya conoces el nuevo centro comercial La Gran Manzana?
4: Ya abierto de lunes a domingo para ofrecerte lo mejor. Más de 25 tiendas de ropa, complementos, peluquerías, gimnasio, hipermercado, boleras y librería.
3: Disfruta de la más variada oferta gastronómica con 15 tipos de restaurantes temáticos diferentes.
4: Todo pensado para tu comodidad con más de 1000 plazas de aparcamiento gratuito. Y muy pronto también cines Odeón.
3: Te esperamos en Las Chafiras, carretera de subida a San Miguel de Abona.
4: Infórmate en ccgranmanzana.com.
3: Todo lo que quieras está ahora más cerca.
2: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Calima.
5: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
2: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
5: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: arriva il momento di sederci alla tavola di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ben ritrovati, do il bentornato alla nostra Cecilia. Ciao Ceci.
1: Mamma mia, quanto mi è mancato Verdi, Bianchi e Rossi.
0: Anche,
1: e soprattutto
0: anche
1: te.
0: Anche tu ci sei mancata, Ceci. E proprio per andare a colmare questa nostalgia e questa mancanza, ci trattiamo bene oggi. Ci coccoliamo,
1: certo,
0: un po' con una cosa molto buona, perché parliamo di tiramisù, ma parliamo anche della Coppa Mondiale del Tiramisù.
1: Andiamo direttamente a Treviso perché torna la Tiramisù World Cup, il campionato mondiale dedicato proprio al dolce italiano per eccellenza. Centinaia di concorrenti non professionisti si sfideranno a colpi di savoiardi e mascarpone per conquistare il titolo di campione del mondo.
0: Anche perché ogni famiglia, che io sappia, ha la propria ricetta del tiramisù, perché c'è chi lo fa, chi aggiunge le scaglie di cioccolato, chi ci mette anche delle mandorle sbriciolate. Insomma, il tiramisù è anche, c'è la ricetta standard, per carità, però è bello quello fatto in casa.
1: Infatti, ad esempio, mischio mascarpone con panna, ad esempio. Allora, la sfida si terrà come da tradizione autunno, precisamente dall'8 all'11 ottobre, come abbiamo già detto, a Treviso, la patria proprio del tiramisù, cara Francesca. Ma la vera notizia bomba è che il prossimo giudice potresti essere proprio tu, tu che stai ascoltando Verdi, Bianchi e Rossi. Gli organizzatori hanno infatti aperto ufficialmente la caccia ai giudici buon gustai, quindi ci puoi andare anche tu, Francesca, o anch'io, soprattutto per fare questi giudici di gara, che saranno 130 tra addetti ai lavori e decine di giudici volontari tra il pubblico, attraverso un concorso online dedicato, con domande sulla ricetta, la storia del tiramisù e del territorio. Quindi, se siete interessati, vi dovete segnare soprattutto al sito ufficiale del Tiramisù World Cup e candidatevi alla selezione di Treviso del 12 settembre.
0: Esatto. E candidatevi, io subito, candidatevi soprattutto se siete delle buone forchette o dei buoni cucchiai.

0: Chi che on? Chi che on? Ah, ci sono ancora le impostazioni del sabato. Pensa a te, cioè mi sono dimenticato che
1: ragazzi, dimenticato di me, basta.
0: Mi sono dimenticato di te, lo sai. Allora io sono di qua e invece tu sei
1: Oddio, Robertino di qua, Robertino di su, Robertino.
0: Facciamo una cosa,
1: giù.
0: Rimaniamo così, tanto siamo all'inizio della trasmissione, lo facciamo con calma, tanto i nostri ascoltatori non è che interessa molto dove sono le telecamere. Buongiorno a tutti, ben trovati, ciao Barbie, come va?
1: Buongiorno Roby, buongiorno Arcipelago, lo sai che ci tengo al mio saluto, come
0: assolutamente.
1: State
0: eccoti,
1: tutti?
0: Eccoti, ci sei, sei piccolina ma ci sei, eccola qua.
1: Sono piccolina ma ci sono, piccola ma buona,
0: piccola,
1: come sempre.
0: Piccola ma buona. Allora, io sono ancora sconvolto dalla trasmissione di sabato, ma non preoccupatevi, sì, perché adesso rimettiamo tutto quanto a posto, perché insomma c'è anche un caldo incredibile, non so dalle tue parti, ma qua le temperature stanno decisamente salendo a Gran Canaria e quindi dobbiamo accendere tutti i condizionatori, metterli al massimo, perché fa veramente caldo, fa caldo un po'. Calima de Magnana, come tutti i mattini, tutte le mattine dalle 11 alle ore 13 con Roberto, Barbara e tutti i nostri cari ospiti che in qualche modo arrivano da queste parti, noi possiamo anche dire che si parte, pronti, 3, 2, 1, via!

0: Barbie, vediamo un po' se tutto quanto. Non ti vedo, dove sei finita? Oggi è una giornata strana, ma tu adesso sei. Come mai sei tutta centrale? Non lo so, beh, è successo qualche cosa di strano, andiamo a controllare un po'. Allora, intanto, ancora una buona giornata naturalmente ai nostri ascoltatori. Questa è Calima de Magnana e con quale notizia partiamo oggi, allora, Barbie?
1: Aspetta, fammi vedere se anche il nostro computer in questo momento sta ancora iniziando.
0: È lunedì, qua, è lunedì per tutti, è lunedì per noi, è lunedì per i computer, è lunedì per la regia della televisione. Ragazzi, ho capito, è lunedì, dovete lavorare, non è che potete aspettare il venerdì. Che sia thanks God it's Friday e si va a casa, anche perché ormai non si va più a casa, almeno noi abbiamo anche il sabato mattino con Toda Calima. Allora, no, Barbie.
1: Allora, stavo leggendo che due ragazzetti di Tenerife, tali Alicia e Diego, pensate, che arrivano da un pueblo di Tenerife che stavo cercando di trovare, ma abbiate fiducia che non trovo, ma che sono di Tenerife, sono stati addirittura proclamati campioni mondiali di calcolo mentale e hanno 7 e 9 anni in un campionato che è stato celebrato in Panama, come lo chiamano qui. Quindi pensate, abbiamo addirittura dei campioncini made in Canarias che arrivano direttamente da queste parti. C'erano 1000 bambini da 21 nazionalità diverse come Venezuela, Repubblica Dominicana, Uzbekistan, Indonesia, Malaysia, Cina, India, Russia e Messico, e pensate, la Spagna si è messa al primo posto. Insomma, abbiamo guarda, potevo andare io,
0: addirittura
1: con il dito, datemi un pallottoliere, vi solleverò il mondo.
0: Comunque ricordatevi che per quanto riguarda la giornata di oggi alle 11:35 avremo anche il nostro collegamento con Tenerife con il nostro Valerio Capasso, perché come appunto abbiamo annunciato nella giornata di venerdì, il venerdì e il lunedì parliamo anche un po' di sport, perché è giusto che i nostri amici, in particolare i nostri connazionali al mattino, possano avere un po' di notizie su quello che è successo nel panorama sportivo durante il

0: prima de mañana.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: lassù.
1: Le banene che volano, le hai mai viste le banene volanti?
0: Sì, ma John, io non posso sentire questa canzone, ogni volta mi viene da piangere, si può? Cioè,
1: però è bella, devo dire, è proprio bellissima. E all'inizio quando l'ho ascoltata, l'ho detto anche l'altra volta, no? Che al primo ascolto l'avevo detto, mamma mia, avevo il laccio emostatico in qualche modo, si è scollegata Barbara oggi. C'è internet che è saltato. Comunque, a parte tutto, sono le 11:24, siete naturalmente su Radio Kalima con le nostre notizie, la nostra musica, e devo dire che l'esperienza è stata anche molto bella, quella di sabato con la prima puntata di Toda Kalima insieme a Luca Selvaggia. È stata una cosa un po' nuova, no? Perché intanto il sabato mattina è stata una trasmissione che è nata proprio per il sabato, ed è nello stesso orario poi oltretutto, no, della trasmissione che noi facciamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, e quindi Kalima de Magnana. E devo dire che ce la siamo cavata bene, dai. La prima puntata è andata tranquilla, c'è stato tantissimo seguito da parte dei nostri ascoltatori, e ricordatevi che è anche una trasmissione che sarà itinerante, nel senso che ogni sabato potrebbe essere nello studio, ma potrebbe anche essere da qualche parte nell'arcipelago con noi che ci spostiamo, vi veniamo a trovare e realizziamo un piccolo show radiofonico in altri luoghi dell'arcipelago. Bene, intanto c'è la musica su Radio Kalima, c'è Bob Sinclair con un pezzo che devo dire che nel 2005, pensavo fosse ancora più vecchio, pensate un po', nel 2005 fu un grande successo, sto parlando di Love Generation.

0: leggevo proprio l'altro giorno che ci sono come dei vademecum per il successo delle canzoni, e quando noi scherziamo dicendo che quando ci sono i la la li, la la la o i fischiettini le canzoni vanno sempre bene, fanno successo, in realtà è proprio scritto nel questo vademecum: se volete che una canzone abbia successo in tempi estremamente brevi, basta mettere un canticchiare, un fischietto, un qualche cosa, e tutto automaticamente funziona. Incredibile, ma vero. Allora, invece, prima delle notizie, quelle che arrivano dalla nostra redazione di Roma, ci abbiamo qualche altra notiziola dell'arcipelago, no?
1: L'arcipelago. Hai messo il vestito buono, Roby?
0: Perché?
1: Perché oggi è una giornata importantissima, se per amici di Guimar, stiamo parlando ovviamente dell'isola di Tenerife, perché oggi è il 7 di settembre, un incrocio tra romanaccio e canario, 7 di settembre, ovvero il giorno della baccata della Virgen del il soccorro, che a me quando sento soccorro
0: ora, io a volte sempre non capisco, ma come fa la Virgen a stare sia a Teror che a Gaghina?
1: Allora, ognuno c'ha la propria Virgen, le strade del Signore sono infinite, certo, si sa, quindi le
0: la
1: Virgen
0: bilocazione, qua ci vuole, non basta la bilocazione, ci vuole la tricolocazione, la quadrulocazione.
1: Esattamente.
0: È incredibile qui alle Canarie come si può avere la Virgen veramente ovunque in una sola giornata.
1: Fatemi parlare, io sembro una delegata di Radio Maria, ma così non è, perché veramente qui il folklore è davvero molto molto importante. Devo essere sincera che non ho relazioni con la curia, no, non mi pagano dal Vaticano, è soltanto che qui è davvero molto forte questa tradizione, quindi io ne parlo davvero da un punto di vista folcloristico. Pensate che la romeria del soccorro, con tutte le parrande, i torroni e tutta la compagnia cantante, come il kit, come dico io, lo starter pack romeria e i feste patronali qui in Canarias, è la festa più antica delle Canarie, insomma addirittura è stata dichiarata festa di interesse turistico regionale e coinvolge i giorni 7-8 di

0: celebrazioni, dopo la celebrazione.
1: Ma come ti va alle 4 del mattino? Non lo so, vabbè, comunque.
0: No, perché come succede sempre, succede sempre. Fate conto che finisce la come si chiama la adesso non mi viene il termine, quando suona la banda nel concerto, insomma, il concerto serale alle 3 di notte, e poi comincia il momento sacro alle 4 del mattino. Quindi chi
1: neanche il
0: lì,
1: tempo di dormire in qualche
0: neanche
1: modo,
0: il no. tempo di dormire, cioè, io immagino gli occhi, sai, tipo cartone animato, quelli con le vene rosse dentro.
1: Sì, più o meno come avevo, ecco, gli occhi io sabato mattina, che dopo essere stato un po' in giro il venerdì notte, alzarsi al mattino. Infatti io ho fatto anche un video che qualcuno ha visto,
0: visto,
1: no? Esatto,
0: visto.
1: Dove io non ero in condizioni presentabili, però pazienza, vabbè.
0: Allora, io comunque ho vegliato su di voi, insomma, ero qua che vi guardavo da lontano, insomma. Comunque sostanzialmente la giornata durerà appunto tutto la giornata che dura tutto il giorno è abbastanza ovvio. Comunque la giornata di festa andrà avanti,
1: la chiudiamo qua
0: a notte fonda, mandiamo le notizie,
1: mandiamo le notizie, che è meglio. Arripiate, si direbbe a Roma, arripiate.
2: En Canarias
3: es la hora 11:33 minutos.
2: Sono le 11:33 minuti. Radio Calima.
4: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Secondo il Chief Independent, il presidente americano Trump avrà oggi una conversazione telefonica con il presidente russo Putin e con il presidente ucraino Zelensky dopo il rientro dei suoi inviati Witkoff e Kushner da Kiev. In Germania, alle elezioni in Sassonia vince l'AfD ma senza maggioranza, esulta Mosca. La storica vittoria umilia l'arroganza, la ristrettezza mentale, il bellicismo, l'inettitudine e l'ipocrisia della screditata coalizione di governo tedesca, scrive in un post su X Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente Putin. Folla a Belgrado per i funerali di Ratko Mladic, condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. In Bosnia e Erzegovina, dove l'apologia di criminali di guerra è un reato penale, in 7 giorni sono state presentate 76.000 denunce contro persone che pubblicamente hanno esaltato Mladic. È indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54, che ieri, durante la 68esima cronoscalata tra Trapani Monte Erice, è uscita di strada provocando la morte di due giovani spettatori, Giuseppe Bisconti e Carol Greco. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. Gravemente ferito invece il commissario di gara Mario Marchese. Il tennis, lunedì dedicato agli ottavi di finale della parte alta del tabellone degli US Open, riflettori puntati su Zverev Dardari, remake della sfida di maggio a Roma. Nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno superato invece Gilles e Verbeek 6-3, 6-4. Ed è tutto, a più tardi.

0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: Un successo del 1999 con Adriano Celentano, L'emozione non ha voce.
2: Io non so

0: romantico il nostro computer, gli piacciono le canzoni romantiche, struggenti. Adriano Celentano con l'emozione, non a voce. E a questo punto, come del resto lo sarà per tutte le giornate del lunedì, diamo il via anche alla nostra diretta su Facebook, perché siamo giunti al momento di parlare con il nostro Valerio Capasso e parliamo di sport. Intanto buongiorno Valerio, come va?
1: Buongiorno, buongiorno, buon inizio settimana, tutto bene?
0: Senti, a Tenerife, dalle tue parti, lì alla laguna, com'è il tempo? Perché qua insomma è un po', fa molto caldo, ma non è un granché, insomma, come vanno le cose lì?
1: Sì, ci sono stati un paio di giorni di calima, cose così, però in realtà cioè, fa caldo, si sta benissimo.
0: Si sta bene, si sta bene, meno male.
2: Buongiorno,
0: allora,
2: Valerio,
0: intanto, buongiorno anche dalla nostra Barbie. Senti Valerio, allora cominciamo a parlare, lo ricordiamo che il lunedì faremo un po' un resoconto di quello che è stato il weekend, in particolare calcistico, in Italia, mentre nell'edizione che facciamo il venerdì parleremo appunto prima di quello che succederà. Quindi oggi è lunedì, facciamo un piccolo sunto di quello che è successo dal punto di vista calcistico in Italia.
1: Sì, no, diciamo abbiamo avuto tre big match abbastanza importanti, tutti e tre risolti all'ultimo minuto, perché infatti prima Inter-Napoli, in cui il Napoli stava vincendo 2-0 e poi si è fatta rimontare 3-2 all'ultimo minuto dai campioni d'Italia in carica, poi Milan-Fiorentina finita 1-1 con il pareggio della Juve all'ultimo minuto di Gatti, e poi Roma-Atalanta, che anche quella dell'incredibile perché stava perdendo la Roma e poi all'89esimo ha pareggiato e al 93esimo ha segnato 2-1 il sorpasso. Quindi Inter e Roma, punteggio pieno praticamente, sembrano per ora le candidate più importanti. Poi tra le varie partite anche un po' più, diciamo, di quelle che spiccano un po' di più, c'è la Fiorentina che ha perso ancora nonostante il mercato faraonico che è stato fatto, e ufficialmente dopo tre giornate l'allenatore Fabio Grosso lascia l'incarico, viene esonerato, quindi non solo non arriva al panettone, ma non è arrivato neanche alla fine delle ferie, quindi diciamo
0: siamo durato molto poco, anzi troppo poco da questo punto di vista.
1: Sì.
0: Senti, ma parlando sempre di calcio, siamo agli inizi comunque, no, del campionato, quindi non è facile fare nessun tipo di previsione, però insomma come le vedi le squadre quest'anno? In qualche modo c'è qualche squadra che sta puntando tanto, che parliamo prima di qualcuno che ha investito tanto, ma poi sembrerebbe che non funzioni molto il sistema, però ecco, diciamo che come al solito c'è stato un bel movimento, no? Durante il calciomercato, diciamo così, e quindi cosa secondo te potrebbe succedere in questo campionato?
1: No, secondo me in realtà, diciamo, sono quasi tutte le big sono rinforzate bene, a mio modo di vedere l'unica che diciamo a fine calciomercato ho considerato, non dico una caporetto, ma comunque sotto le aspettative, il Napoli, perché il Napoli comunque veniva dall'anno scorso aver speso tanti soldi sul mercato, tanti giocatori che non sono entrati nei piani del nuovo allenatore Allegri, e quindi diciamo si cercava una sistemazione per tutti per poi sostituirli con giocatori di livello. Il problema è che il Napoli ha temporeggiato fino all'ultimo, tanto con le cessioni come con gli acquisti, e quindi si è trovata adesso a dover giocare con degli esuberi, quindi è un po' una situazione complicata. Infatti il Napoli ha 3 punti in 3 partite con una vittoria e 2 sconfitte.
0: Senti Barbara, cosa hai, qualche domanda per il nostro
2: sì.
0: Valerio, visto che tu sei sicuramente più preparata di me di sport?
2: Ma io guarda, io onestamente vorrei, al di là del calcio, io direi che io vorrei vedere una battuta su del nostro Valerio che si vesta di rosso, perché ieri veramente è stata la giornata della Formula 1. Io direi che ci vuole quello di parlare della meravigliosa vittoria a Monza, di incredibile, di quello che è successo. Credo che insomma anche tu ne sappia qualcosa, e sicuramente che sappia dire qualcosa più di me, insomma.
1: Sì, no, io non l'ho visto, diciamo, perché vabbè, da quando la Ferrari ha un po' avuto la debacle della sua vita, mi sono un po' staccato dal vedere, però vedo sempre un po' chi si posiziona, eccetera. E in realtà è esploso il web, cioè letteralmente su Instagram è completamente esploso tutto con la vittoria di Antonelli, quindi sono contentissimo sinceramente, perché comunque oltre ad essere un ragazzino, poi un po' no, quell'amaro in bocca della Ferrari ce lo compensa lui.
0: Senti Valerio, per quanto riguarda invece le, che partite sono rimaste ancora a questo giro di weekend, quindi più lungo, perché noi andiamo in onda il lunedì, ma credo che ci sia ancora qualche partita da fare, no?
1: Sì, abbiamo alle 5:30 Canarie, 6:30 italiane, Cagliari-Lecce, e poi alle 20:45 italiane Udinese-Lazio, e poi finisce la giornata ufficialmente, e si prepareranno le quattro squadre poi che avranno il turno europeo, che sono ovvero Napoli, Como, Inter e Roma, a giocare la Champions.
0: Bene, si giocherà martedì. Bene Valerio, allora noi intanto ricordiamo l'appuntamento anche nel pomeriggio, oggi ritorna Michelangelo, e quindi invece alle 16:35 l'appuntamento con Valerio sarà più dedicato allo sport spagnolo, in particolare allo sport canario, quindi ci saranno anche tante cose da sentire per chi ama lo sport locale. Grazie Valerio, noi per quanto riguarda Calima di Bagnana ci ritroviamo venerdì sempre alle 11:35. Grazie e buona giornata e buona settimana. Ciao.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias

0: sembrava ieri che si ascoltava questo brano di Adam Porte insieme a Camila Cabello, che si chiamava Move, che veramente lo trovo carinissimo, e devo dire invece che sono già passati 2 anni. Era del 2024, sembrava proprio ieri, perché poi era uno di quei brani che già passavamo nella nuova edizione di Kalima De Magnana. Sono le 11.54, cara Barbie, dopo aver parlato di sport, dove andiamo invece, dove ci dirigiamo con il nostro dirigibile virtuale che si muove per le Canarie?
1: Allora, direi che mi collegherei così a quello che ho appena detto, sembra ieri ed è già domani, perché ma se questa notizia che vi sto per dare potrebbe far, come dire, qualcuno rimarrà così e qualcun altro invece potrebbe essere contento, perché già ci si prepara al Natale.
0: Eccolo là, giusto, allora devo mettere la nostra già, amica.
1: I campanelli, perché voi dovete sapere che da queste parti magari non tutti sanno che, oltre ad esserci una grande tradizione per quanto riguarda ovviamente il sole, il mar, la playa e compagnia cantante, c'è anche una grande tradizione per quanto riguarda i presepi, perché dalle nostre parti i presepi sono veramente sentiti. Sempre come delegata di Radio Maria mi presento, certo. Buongiorno. Insomma, fatto sta che l'Aiuntamento della Oliva ha organizzato e sono già aperte le iscrizioni per un taglier gratuito di pintura e decorazione delle figurine del Belen, del presepe, che è aperto, insomma, è organizzato adesso a settembre, che ha soltanto 15 posti, per creare appunto dei nuovi artigiani specializzati nella creazione appunto di presepi che poi verranno distribuiti in tutte le isole Canarie, perché, come ripeto, quando si avvicina il Natale qui gli artisti dei presepi davvero sono molto molto molto sentiti. Quindi, se vi sentite, come dire, artisti del presepe, se avete voglia di darvi all'arte pastorale, se non potete vivere senza colorare una pecorella, sappiate che l'Aiuntamento della Oliva ha in serbo per voi 15 meravigliose plazas della Oliva, scusate, della Laguna, 15 meravigliose plazas per diventare decoratori professionisti di Belen Canario.
0: Poi, insomma, ricordatevi sempre che anche se manca ancora un bel po' a Natale, beh, insomma, Natale quando arriva, diceva qualcuno, no? E quindi perché non cominciare a preparare le cose con largo anticipo? Tu, comunque il Natale è sempre una cosa bella, no? Anche se poi alla fine il significato è un po' cambiato ultimamente, però il significato di festa, di stare con la famiglia, eccetera, è sempre un qualche cosa di bello, che piace a chiunque, chi crede, chi non crede, è sempre un momento magico dell'anno. E tra poco qui alle Canarie cominceranno anche già a mettere le lucette. C'è anche chi non le ha mai tolte, sia ben chiaro, perché toglierle, quando tanto ogni anno si devono riutilizzare, e quindi ci sono tanti locali che le tengono ormai tutto l'anno.

0: Un giorno da Marcello Salis. Apriamo questa edizione con l'allerta meteo lanciata dal governo regionale per via di un'intensa ondata di calore che stringe nella morsa l'isola di Gran Canaria, dove si prevedono picchi termici elevatissimi per tutta la giornata odierna. Nonostante le temperature proibitive, la medesima isola festeggia oggi un appuntamento storico e molto sentito, la 74esima edizione del traditional pellegrinaggio offerta alla Madonna del Pino, che sta richiamando migliaia di fedeli in cammino verso Teror. Per la cronaca nera, registriamo una tragedia avvenuta nel comune di Telde, lungo la strada Gran Canaria 2, dove un incendio devastante all'interno di una casa abbandonata ha purtroppo provocato il decesso di un uomo senza fissa dimora. Spostiamoci adesso a Lanzarote per una notizia legata al mondo della cultura. Il rinomato Teatro El Salinero, situato ad Arrecife, interromperà a breve tutte le attività e rimarrà chiuso al pubblico fino all'inizio del 2027 a causa di profondi interventi di ristrutturazione strutturale. Infine, sul fronte delle politiche sociali a Tenerife, le istituzioni locali hanno annunciato un significativo ampliamento della rete di protezione per le donne vittime di violenza e i loro figli minori, grazie all'apertura coordinata di 4 nuovi alloggi protetti che offriranno 37 posti letto aggiuntivi. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: Hay emisoras que simplemente ponen música y luego estamos los que creamos la banda sonora perfecta de tu día. En Radio Calima, cada canción tiene una razón para sonar. Un sonido único e inconfundible que reúne lo mejor de la música en español, los grandes éxitos internacionales y el toque inconfundible de la mejor música italiana. Aquí nada se deja al azar. Seleccionamos minuciosamente los éxitos de siempre y las novedades más potentes para hacerte vibrar en cada momento. Radio Calima, siente la diferencia, vive la emoción.
3: Somos la radio de tus artistas favoritos.
4: Rebobinas el tiempo.

0: Barbara che Jamiroquai, non per King of a Day ma per Virtual Insanity, il famoso video che aveva vinto anche dei premi, quello dove lui si muoveva nella stanza, lui proprio ultimamente ha rifatto una versione aggiornata di quel video con ovviamente 20 anni in più e con anche un sistema completamente diverso di gestione delle immagini, molto molto molto carino. Se vi capita di andarlo a vedere, il video è molto bello. A questo punto, cara Barbie, è il momento di fare un aggiornamento per quanto riguarda alcune notizie della De Gettè. Perché? Che cosa sta succedendo?
1: Ma sì, una notizia che può essere interessante, insomma, che può interessare anche i nostri ascoltatori, soprattutto i motociclisti, perché sappiamo che il traffico, come avrebbe detto qualcuno, è uno dei problemi, insomma, più sentiti qua sulle nostre isole Canarie, soprattutto nelle isole capitoline. Qui a Forteventura non sappiamo neanche come
0: cosa
1: si scrive
0: una moto.
1: Scusate, la parola traffico, qua la calima si fa sentire. In questi giorni abbiamo talmente tanta polvere nelle vie respiratorie che ogni tanto arriva il capolinea.
0: Io ho visto, ecco, per esempio, Barbara, che in pratica nel sud di Tenerife le moto sono tantissime, perché c'è traffico, sud di Tenerife, quindi c'è molto molto uso di ciclomotori, di moto, eccetera eccetera eccetera.
1: Ecco, e fino ad oggi, insomma, le moto, quando c'erano degli ingorghi, c'era del traffico, dovevano rimanere sostanzialmente in fila insieme alle macchine. Ecco, a partire dal 1° di ottobre, in caso di ingorghi e traffico, per smaltire più velocemente il traffico, è possibile che solo le motociclette possano prendere la corsia di emergenza e in qualche maniera superare e quindi in qualche modo snellire il traffico senza superare una velocità massima di 30 km/h, la cosiddetta ARSEN, insomma la corsia d'emergenza, e quindi in qualche modo appunto passare avanti. E quindi non stanno facendo i furbi, quindi non cristategli dietro, cari automobilisti, se li vedete superare, non stanno facendo niente di male, si stanno leggermente togliendo di torno, quindi esatto. Insomma, è lecito, è legale ed è una maniera per snellire il traffico e anche togliersi dall'audio, perché secondo me
0: l'informazione credo più importante non è solo quella di non smadonnare se per caso vedete i motociclisti che vi prendono la corsia di emergenza, ma più che altro fate attenzione, perché se per caso vi dovesse venire l'insana idea di dire: sapete che io c'ho fretta, prendo io la corsia d'emergenza con la macchina e chi se ne frega, potrebbero arrivare i motociclisti da dietro, quindi fate esatto. Attenzione in generale, credo che sia una notizia particolarmente importante per le zone trafficate, quindi sappiatelo, se vedete che dal 1° di ottobre le motociclette prendono sulla vostra destra le corsie di emergenza e lo possono fare.
1: Ecco, una cosa fondamentale, cari signori motociclisti, 30 km/h, segnatevi questa velocità. Quindi,
0: e attenti alle sportelli delle signore che aprono per prendere un po' d'aria.
1: Non siete Valentino Rossi, non siete autorizzati a fare il mugello sulla corsia di emergenza. È una misura straordinaria per levarsi gentilmente
0: dall'ingorgo di motocicli. Questo è
1: okay.
0: Il concetto. Bene, mi sembrava una notizia molto interessante. Interessante, siete su Calima.

0: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Caie Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. E il vostro fedele amico è sempre in forma.
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Ecco, mi si sono cariati tutti i denti ascoltando questa canzone.
1: Potrebbe essere la colonna sonora di una canzone, di un film della Pixar, della Disney, sai, proprio sì. I classici. Noi che trasmettiamo buoni sentimenti, ma è assolutamente in linea con Kalima de Magnana. Quindi ci piace, perché noi trasmettiamo solo good vibes. Bonito, bonito, despacito, despacito, suave, suavecito.
0: Bene, adesso arriva la notizia invece quella brutta. No, cioè, anzi,
1: no, assolutamente. Ci mancherebbe altro. Via le notizie brutte da queste frequenze. Noi tramite le nostre frequenze trasmettiamo solo buone cose, belle cose. E trasmettiamo questa notizia carina che arriva in particolare da Tenerife, perché parliamo dello Sbonus Consumos de Santa Cruz. Lo Sbonus de Consumos, dovete sapere che sono un'iniziativa dei vari cabildos, insomma ci sono in tutte le isole Canarie, sono sostanzialmente dei buoni che vengono distribuiti dai vari cabildos, un'iniziativa del governo di Canaria per in qualche maniera facilitare quello che è il consumo de proximidades, cioè sostanzialmente i piccoli commercianti, che come sappiamo sono coloro che pagano dazio maggiormente a quello che è, insomma, il grande le grandi catene, insomma i centri commerciali, insomma tutto quello che sappiamo che è come gira il giro del fumo, insomma, ultimamente dell'economia. Quindi insomma, per aiutare i piccoli commercianti vengono distribuiti questi buoni che la gente compra e che poi rispende appunto nei commerci di prossimità. Insomma è un'iniziativa che funziona molto bene. Pensate che soltanto in Santa Cruz de Tenerife in appena 30 giorni ha generato 307.000 euro di gasto, quindi di spesa in negozi che hanno aderito all'iniziativa, con appunto il 78,57% dei buoni che sono già stati utilizzati, secondo quanto ha informato l'Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, in particolare in alcune zone particolari, e soprattutto sono stati spesi in moda, in librerias, quindi in libri, in pelucheria e quindi per l'estetica, insomma per i capelli, e per cose che riguardano la casa, quindi per comprarsi i suppellettili, magari togliersi qualche piccolo sfizio, eccetera eccetera. Ce ne restano disponibili soltanto per il distretto di Anaga, quindi se avete voglia, se siete nella zona di Anaga, andate, che ancora qualcosa potete trovare. Insomma una bella iniziativa che ogni anno genera insomma, muove un po' l'economia e che insomma alla quale sempre più esercenti aderiscono, e che ci piace.
0: Bene, bene, bene. In arrivo il nuovo DJ Ax, Vita, Morte, Miracoli.

il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici e di artiglieria in Norvegia e quindi dovrà adottare ulteriori misure per garantire la propria sicurezza. In Germania, in una tornata elettorale con un'affluenza record dell'80%, l'ultradestra in Sassonia ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. Tremano l'Unione Europea e la Cancelleria a Berlino. In Italia la maggioranza si spacca, Salvini brinda così come Vannacci. Tajani parla invece di pessima notizia. Allarme tra le opposizioni, l'Europa è a rischio. Dopo l'ennesima ondata di caldo, da metà settimana è atteso su tutta l'Italia un netto calo delle temperature che dovrebbero tornare nelle medie stagionali. L'attenuazione del caldo comincia tra domani e mercoledì a partire dal nord e dalle zone interne della centro-sud e arriva su tutta la penisola per la vasta area depressionaria attesa sull'Europa centrale e sul Mediterraneo. Atteso anche maltempo, piogge e temporali. Ed è tutto, a più tardi. Radio Cali.

0: della serie Forse non tutti sanno che questo album di Claudio Baglioni, La vita è adesso, che è un album del 1983, pensate un po', è stato l'album in assoluto più venduto in Italia in tutti i tempi. Incredibile ma vero. In effetti è stato proprio l'apice, no, del successo di Claudio Baglioni, anche se poi ci sono tantissimi album di grande successo di questo artista, ma questo è quello che in assoluto ha venduto più, non soltanto per lui ma anche in generale per la musica italiana. Forse non lo sapevate, adesso lo sapete anche voi.
1: Sapevatelo.
0: Barbie, dove andiamo?
1: I 4 minuti e picco di questa canzone mi hanno dato tempo di documentarmi sulla notizia che vi sto per dare, no? Che a me piace andare a scovare queste notizie romantiche che arrivano dal nostro arcipelago, no? In controtendenza rispetto a tutto quello che è social, tutto quello che insomma va in una situazione di velocizzazione, di distruzione, di mangia mangia, ruba ruba, smonta smonta. Ecco, io vado a raccontarvi queste piccole perle che arrivano dai rinconsitos più dispersi del nostro angolo protetto, finché resta protetto, in the middle of nothing, lo scoglio è nel mezzo del nulla nell'Atlantico. In particolare vi porto in un barrio che si chiama El Ojo, Ojoyo, scusate, siamo nel barrio più antico di l'aldea de San Nicolás, siamo a Gran
0: Bello
1: Canaria.
0: Che, allora io voglio dirvelo subito, se siete a Gran Canaria e dovete vedere un posto carino, l'aldea di San Nicolás, l'aldea di San Nicolás merita veramente, perché è piccolino ed è un gioiellino veramente.
1: Ecco, in questa all'aldea di San Nicolás c'è un gruppo di anziani che si sta battendo per salvare El Baile della Papa. Il ballo della patata è un'antica tradizione che cerca appunto di tutelare quello che è un patrimonio immateriale di questo antico barrio, raccontando, formando i giovani nel portare avanti questa tradizione di questo antico ballo popolare, no? Che vede con una parranda e delle canzoni tipiche proprio questo famoso ballo della patata, dove si mantiene una patata in mezzo alla testa, che si faceva soprattutto negli anni 50, insomma, quando avvicinarsi a un'altra persona, magari al fidanzatino, alla persona che insomma a cui si voleva cercare di approcciarsi, non si poteva, no? Perché ovviamente era abbastanza proibito, e quindi la patata era la cosa che ci separava e ci dava quel frizzicorino, insomma, del potersi avvicinare senza avvicinarsi. Era l'unico ballo di coppia consentito in quel periodo ed era la cosa più proibita, insomma, più osé che era possibile fare. Quindi questo ballo proibito, questo dirty dancing dei tempi, il ballo della patata, ha avuto una tradizione che è stata tramandata nei tempi, veniva utilizzato ed era permesso soltanto nel periodo della cosecia, ovvero del raccolto, ed è stato tramandato e veniva permesso dai genitori, diciamo, proprio perché serviva per in qualche maniera profetizzare, insomma, per far sì che il raccolto dell'anno successivo fosse positivo, e quindi i giovani ragazzini potevano fare il ballo della patata perché, essendo giovani, la loro fertilità aiutava la fertilità dell'anno successivo. E quindi adesso i nonni stanno raccontando ai ragazzi quello che era il ballo della patata, insomma, si sta cercando di portare avanti la tradizione del ballo della patata.
0: È finita la notizia?
1: Che il ballo della patata si sta perdendo un po' via, insomma, stanno cercando di diffonderle, quindi io ve lo racconto sulle frequenze di Radio Calima. Quindi adesso anche tutti gli ascoltatori di Radio Calima sanno che all'aldea di San Nicolà esiste il ballo della patata, e dobbiamo continuare a far vivere nella nostra memoria.
0: Come rovinare tutto in 3 secondi? Allora, qual è il premio per coloro che fanno il ballo della patata? La patata.
1: Esattamente. Radio Calima.

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida los menores.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
4: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
3: Suono digitale per

0: non so se è una cosa triste o una cosa bella invece il fatto che per il ritorno alla grande degli U2 ci sia voluto un produttore dance come Martin Garrix, che ha messo le mani su questo brano e ne ha fatto un grande successo. È bello comunque, devo dire, anche se la chitarrina di Age si sente sempre, da questo punto di vista non possiamo sbagliarci. Cara Barbie, siamo giunti all'ultima notizia di oggi.
1: Esatto, beh, io non potevo chiudere il nostro appuntamento che citando il grande derby delle Virgen di oggi che c'è alle Canarie.
0: È vero, abbiamo il derby alle Canarie delle, le Virgin che sono una contro l'altra, no, non
1: esatto,
0: sono contro
1: scusate,
0: l'altra.
1: Infatti ridacchiavo sotto i baffi in chiusura del pezzo degli U2 perché pensavo che avrei debuttato, ma avrei aperto lanciando così l'ultima notizia, ma del resto non c'era altro modo. Insomma, abbiamo parlato prima della Virgen del Soccorro di Tenerife, che insomma è in atto la grande celebrazione a Güímar, ma non meno importante quello che sta succedendo a Teror con la Virgen del Pino, insomma una contro l'altra, non armata ma discesa, direi a questo punto, perché anche a Teror, insomma, grandissima festa, insomma, con la Virgen del Pino, che non è meno importante per quanto riguarda Gran Canaria. Quindi insomma le due isole capitaline oggi sono davvero in plan festa grande, e quindi vi ricordo che anche oggi è la giornata chiave, insomma, per quanto riguarda Grande Canaria. Ciao posto, siamo Gran Canaria, oggi c'è la Romeria Offrenda, la vispera del Dia del Pino, insomma, poi domani c'è proprio la giornata del top, insomma, sostanzialmente è la grande festa. Vi ricordo un paio di dati per chi abbia la malaugurata idea di mettersi in macchina: la GC 21 ha cambiato il senso di marcia, quindi per quanto riguarda il senso tra Tamaraceite e Teror, dalle 7 alle 19 di lunedì 7, insomma, che va soltanto a senso unico da Tamaraceite a Teror, quindi soltanto andate e scordatevi l'idea di tornare. Poi rimarrà chiusa completamente al traffico dalle 19 fino alle 2 di martedì 8. Per quanto riguarda la GC 43, dal canto suo, funziona a senso unico da Teror ad Arucas dalle 7 fino alle 15 del martedì. Il casco viejo, cioè tutto il paese di Teror chiude a partire dalle 17. Vi ricordo che l'idea migliore è prendere la guagua, ce ne sono tantissime ogni due minuti, dato che è stato calcolato, insomma, un movimento di 65.000 persone.
0: Lo stavo proprio guardando adesso su Google Maps, la situazione attorno a Teror: ci sono tante strade che sono o gialle o rosse, quindi vuol dire che c'è comunque parecchia congestione. Quindi, come dicevamo già da un po' di giorni, evitate di andarci in macchina, assolutamente.
1: O se no, affidatevi alla Virgen, perché esatto. Non chieda oltre.
0: Qualcosa deve pur fare, mica può soltanto fare le passerelle, scendere su giù, risalire, fare le processioni. Dia una mano anche a tutti i pellegrini che vengono a vederla, insomma, a festeggiarla. Qualche miracolo, no? Che si allargano le strade, non so, succede.
1: Moltiplicano i posti. No, esatto. Quello era il suo figliolo, quello che moltiplica. Dai, non fatemi essere profana, se no perdo il posto a Radio Maria.
0: Come dire, il miracolo della moltiplicazione dei parcheggi.
1: Esatto.
0: Va bene. Ok, grazie Barbie per le notizie. Noi chiudiamo la nostra trasmissione di oggi con una cosa bellissima, una delle mie canzoni preferite di Giorgia, bello, con Gocce di Memoria. Noi torniamo domani puntuali come sempre alle 11 per Calima de Magnana. Fate i bravi, buon provecho, a domani.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
2: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
1: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
2: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
1: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
2: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
3: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saberes desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:31 minutos.
2: Sono le 13:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Elezioni in Germania, in una tornata con un'affluenza record dell'80%, l'ultradestra ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla, l'SPD si ferma al 9%, in Italia la maggioranza si spacca, Salvini brinda così come Vannacci, Tajani parla invece di pessima notizia, allarme dalle opposizioni che dichiarano l'Europa è a rischio. Sono in oltre 350.000 per le strade di Belgrado a rendere omaggio alla salma di Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come boia di Srebrenica, è morto in carcere mentre stava scontando l'ergastolo per crimini di guerra e per il genocidio dei bosniaci musulmani. L'INGV Etneo ha emesso un nuovo comunicato Vona, innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna, emissione che è costantemente monitorata. Transmontana, inchiesta sul rogo di Capodanno, la schiuma fonoassorbente del Constellation poteva prendere fuoco e qualcuno all'interno del comune lo sapeva, lo aveva anche messo per iscritto ben prima della strage, e quanto emerge da un'email rimasta finora fuori dagli atti. Il calcio, la Fiorentina ha scelto Paolo Vanoli, che è già arrivato al Viola Park per prendere il posto di Fabio Grosso.

0: Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Calima, rebobinas el tiempo.

0: Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in una nuova settimana all'interno del nostro magazine con tante notizie, con tanta musica da ascoltare. Tra poco parleremo di premi, fate caso, immaginate che avete avuto una giornata pesantissima, quindi si esce dal lavoro e pensiamo oggi me lo merito, oggi farò qualcosa per me, può essere un gelato, può essere un caffè, può essere comprarsi un libro o una piccola cosa comprata senza essersela programmata. Questa abitudine ha un nome, concedersi un piccolo premio ogni giorno è diventato un trend e che tra poco vedremo, e secondo me è una cosa molto utile.
1: Radio Calima.

In diretta The Mag con Yuri Caliolo parliamo di piccoli premi, appunto abbiamo iniziato così il nostro appuntamento per questo lunedì. Concedersi un piccolo premio ogni giorno è diventato un trend sui social e si chiama Little Theater Culture, cioè è diventata una cosa molto popolare soprattutto tra la Gen Z, la generazione Z e i millennials. Vuol dire concedersi una piccola gratificazione quotidiana per celebrare un risultato o semplicemente rendere migliore una giornata. La cosa curiosa è che questa idea è molto meno nuova, no, di quanto sembri. Già nel 1990, quindi torniamo indietro di un bel po' di anni, in una serie televisiva, Twin Peaks, l'agente Dale Cooper consigliava di farsi ogni giorno un piccolo regalo inatteso, anche semplicemente magari andare in un determinato bar per prendersi una buona tazza di caffè o fare un pisolino durante il pomeriggio. Naturalmente bisogna evitare che questo piccolo premio diventi una scusa quotidiana per prosciugare il conto corrente, perché i soldi, come ben sappiamo, servono, ma il principio è molto interessante. Non bisogna aspettare sempre un avvenimento importante come può essere un compleanno, una vacanza o grandi successi, no, per concedersi questi premi e spendere anche un po' di soldi. Ogni tanto può passare una giornata complicata che l'abbiamo superata dignitosamente, siamo riusciti a fare lo slalom tra i vari problemi che possono esserci quotidianamente, e quindi anche questo in fondo può essere una vittoria da

0: Gai. Ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: The Mag Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
1: Nel nostro appuntamento non ci sono solo chiacchiere, ma c'è anche musica. Arriva adesso lo Special 3. Ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Elezioni in Germania, l'ultradestra ottiene quasi il 44%, l'SPD si ferma al 9%, la CDU di Merz crolla, il suo leader dichiara: abbiamo una Costituzione forte, disponiamo di tutti gli strumenti per difenderla contro un governo regionale di estrema destra. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, lo riporta l'Agenzia Nazionale Libanese, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti nonostante il cessate il fuoco in corso. È indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54 che ieri, durante la 68esima cronoscalata Trapani-Monterice, è uscita di strada provocando la morte di 2 giovani spettatori. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. Possibili disagi per i pendolari in tutta Italia dalle 21:18 di oggi alle 21 di domani, è infatti indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale

Ogni anno, ogni tot di anni, ci sono nuovi trend anche per quanto riguarda l'amore, le persone che piacciono di più e le persone che piacciono di meno. Parlando di noi uomini, il nuovo uomo ideale dei social è quello che è orgoglioso della propria compagna e mostra a tutti i propri follower, quindi al mondo dei social, quanto ama e quanto rispetta quella persona. Ne parliamo tra pochissimo.

Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com. Viaggia senza interferenze. Scarica

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sui social, cari amici, siamo abituati a vedere uomini, donne che ostentano la propria vita, no? Che fanno vedere quanto sono cool, le vite che fanno, cose che acquistano, la macchina nuova, i viaggi, gli orologi. Se ci soffermiamo solo sul sesso maschile, sappiate che la tendenza è un po' cambiata. Oggi quello che piace vedere non è l'uomo che ostenta la vita da single e quello che ha, ma far vedere quanto quella persona ama la donna che ha al suo fianco, quanto è orgoglioso della persona che ha al fianco. E c'è anche un termine per classificare queste persone, soprattutto questo trend, che si chiama wife guy, e viene utilizzato per descrivere un uomo che mostra apertamente l'affetto, la stima e il sostegno verso la propria compagna. Tra gli esempi citati più spesso per quanto riguarda soprattutto i famosi, i very important people, Tom Holland con Zendaya e ASAP Rocky con Rihanna. La cosa curiosa è che questa espressione non nasce come complimento. Intorno al 2017 veniva usata spesso con ironia per indicare uomini che sembravano trasformare l'amore per la moglie in una strategia per costruire la propria immagine pubblica. Negli ultimi anni invece il significato si è ammorbidito e oggi viene spesso associato semplicemente a uomini che non hanno problemi a mostrare ammirazione per la persona che hanno accanto. Ed è curioso che una cosa così normale sia diventata proprio un trend, no? Forse perché in mezzo a tanta competizione social, vedere qualcuno che è felice del successo della persona che ha al proprio fianco sembra quasi una cosa rivoluzionaria.

0: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Kalima, rebobinas el tiempo.

Tra poco, cari amici, parleremo di moda, che ormai ci sta mandando un messaggio abbastanza chiaro. Non so se vi è arrivato questo messaggio. Prima di buttare qualcosa, aspettate almeno 10-20 anni, perché prima o poi tornerà. Infatti sta tornando un accessorio direttamente dai primi anni 2000.

0: dall'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Por fin, ¿ya conoces el nuevo centro comercial La Gran Manzana?
3: Ya abierto de lunes a domingo para ofrecerte lo mejor. Más de 25 tiendas de ropa, complementos, peluquerías, gimnasio, hipermercado, boleras y librería.
2: Disfruta de la más variada oferta gastronómica con 15 tipos de restaurantes temáticos diferentes.
3: Todo pensado para tu comodidad con más de 1000 plazas de aparcamiento gratuito. Y muy pronto también Cines Odeón.
2: Te esperamos en Las Chafiras, carretera de subida a San Miguel de Abona.
3: Infórmate en ccgranmanzana.com.
2: Todo lo que quieras está ahora más cerca.
4: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Cari amici di The Mag, l'abbiamo sempre detto, non noi, ma persone che studiano le varie tendenze che ci sono nel mondo della moda. La moda è una ruota, gira, rigira, poi ritorna. Ci sono delle cose che ritornano anche dopo tanti anni. E tra gli accessori riapparsi proprio in quest'estate 2026 c'è la body chain, la catenina gioiello indossata direttamente sul corpo, che è diventata popolarissima soprattutto nei primi anni 2000. Chi è che l'ha riportata in auge? Kim Kardashian l'ha riportata proprio sotto i riflettori durante una vacanza alle Hawaii. Ne ha indossata una doppia intorno alla vita sopra un bikini nero e i commenti: che belle, dobbiamo tornare anche noi ad acquistarle. E così è stato effettivamente. Basta una persona sola che è seguita da tante altre persone, che ha tanti seguaci, tanti follower, come dire si voglia, e poi questa cosa ritorna in auge. Ed è l'esempio, l'ennesimo capitolo proprio del ritorno dell'estetica Y2K, cioè pantaloni a vita bassa, occhiali particolari, strass, accessori che fino a qualche anno fa consideravamo irrimediabilmente datati, no? Roba vintage. La moda funziona spesso così: prima qualcosa è nuovo perché viene creato in quegli anni lì, poi diventa normale, poi ci stanca, successivamente ritorna dopo un po' di anni. Nessuno si aspettava appunto questo ritorno. Quindi se qualcuno vi dice questa cosa la mettevo 20 anni fa, se non sei più alla moda, voi dite tranquilli, perché prima o poi quello che io oggi sto indossando ritornerà. Quindi ho semplicemente la mente a quello che riavverrà, ritornerà, come anche i pantaloni a zampa di elefante, che anche adesso si stanno rivedendo ed era una cosa utilizzatissima negli anni

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani. Solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:32 minutos.
2: Sono le 15:32 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente americano Trump potrebbe sentire oggi gli omologhi Putin e Zelensky dopo i colloqui a Mosca e a Kiev dei due presidenti con gli inviati americani Witkoff e Kushner. I colloqui sono stati definiti importanti e costruttivi, mentre permangono nodi da sciogliere sia per Mosca che per Kiev. Elezioni in Germania in una tornata con un'affluenza record dell'80%, l'ultradestra ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla, l'SPD si ferma al 9%. I carabinieri di Roma Ostia sono impegnati nell'esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale Capitolino nei confronti di 5 persone indagate per sequestro di persona, scopo di estorsione, lesioni aggravate e violenza privata. Le indagini a seguito di un'aggressione con sequestro di un trentenne ritenuto aderente a un gruppo criminale dedito allo spaccio di droga a Torbella Monaca. L'osservatorio etneo dell'INGV ha emesso un nuovo comunicato Vona innalzando al rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna. Si attendono le valutazioni sull'impatto sullo spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontanarossa. Tennis, si completa oggi il quadro dei quarti di finale agli US Open per gli italiani e grande attesa per il match della notte italiana tra Dardari e Zverev. L'italo argentino, ultimo azzurro

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. La polizia locale di Arrecife, nell'isola di Lanzarote, ha denunciato i responsabili di un circo itinerante per aver scaricato illegalmente acque reflue e fecali direttamente nella rete fognaria pubblica sprovvista di autorizzazione. I vigili del fuoco dell'isola di La Palma sono intervenuti d'urgenza nel comune di El Paso durante le prime ore di questa mattina per estinguere un incendio che ha completamente distrutto due cassonetti dei rifiuti urbani. A Gran Canaria sono cominciati ufficialmente i festeggiamenti per la 74esima edizione della Romeria della Madonna del Pino a Teror, un evento che richiama migliaia di fedeli da tutto l'arcipelago. La compagnia di trasporti pubblici di Tenerife, denominata Tizza, ha riattivato a partire da oggi gli orari invernali su numerose tratte stradali per adeguare le corse al rientro dei lavoratori e degli studenti nelle scuole. La Protezione Civile e l'Agenzia Meteorologica Statale mantengono l'allerta meteo per l'ondata di caldo torrido che sta colpendo l'arcipelago, con temperature massime che raggiungeranno i 37 gradi a Gran Canaria e i 34 gradi a Tenerife. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio Calima.
1: Calima Rewind. Viaje directo a las décadas doradas que cambiaron el mundo del pop, de la dance y el rock. Lo mejor de los años 70, 80 y 90 suena aquí. Todos los días, de 1 a 2 de la tarde. Y los sábados, de 10 a medianoche. Calima Rewind. La música que marcó tu vida. En Radio Calima.
2: Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
2: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
1: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
2: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
1: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
2: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino. En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saberes desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando. Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: En Canarias.
1: Es la hora 16, 29 minutos.
2: Son las 16 y 29 minutos. Radio Calima.
3: Bentrovati dalla redazione. Walter Lavitola ha chiesto i domiciliari e davanti al reesame ha ribadito d'aver organizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci per proteggerlo da un altro possibile attacco. La difesa sostiene che l'idea della bomba sarebbe stata di Gomez e contesta anche il movente politico ipotizzato dalla procura. Sarebbe stata la mancanza di interventi chirurgici e protocolli di chemioterapia a causare il decesso di Francesco Giannello, il ragazzo vicentino di 14 anni morto di tumore nel gennaio 2024. I genitori avevano deciso di combattere la malattia con il metodo Hammer. Lo affermano i periti incaricati dalla Corte d'Assise di Vicenza nell'ambito del processo a carico dei genitori del giovane accusati di omicidio volontario con dolo eventuale. Nel quartiere Prati di Roma questa mattina è crollato il solaio in un negozio in via Cola di Rienzo, poco distante da Piazza Risorgimento. 4 persone sono state estratte vive in buone condizioni dalle macerie provocate dal crollo. L'edificio era in ristrutturazione. Da metà settimana è atteso su tutta l'Italia un netto calo delle temperature. L'attenuazione comincia tra domani e mercoledì a partire dal nord e dalle zone interne del centro-sud e arriva su tutta la penisola. Dopo la grande prova contro Team USA, perdendo solo nel finale, l'Italbasket femminile si gioca il secondo posto nel gruppo D dei mondiali di Berlino contro la Cina, con entrambe le squadre già sicure di prendere parte agli spareggi per avanzare ai quarti di finale. Palla a 2 alle 20:45. È tutto.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zircone.

0: e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Por fin, ¿ya conoces el nuevo centro comercial La Gran Manzana?
2: Ya abierto de lunes a domingo para ofrecerte lo mejor. Más de 25 tiendas de ropa, complementos, peluquerías, gimnasio, hipermercado, boleras y librería.
1: Disfruta de la más variada oferta gastronómica con 15 tipos de restaurantes temáticos diferentes.
2: Todo pensado para tu comodidad con más de 1000 plazas de aparcamiento gratuito. Y muy pronto también Cines Odeón.
1: Te esperamos en Las Chafiras, carretera de subida a San Miguel de Abona.
2: Infórmate en ccgranmanzana.com.
1: Todo lo que quieras está ahora más cerca.
3: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
4: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:30 minutos.
2: Son las 17:30 minutos. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. Il presidente statunitense Trump potrebbe sentire oggi gli omologhi Putin e Zelensky dopo i colloqui a Mosca e a Kiev dei due presidenti con gli inviati americani Witkoff e Kushner. I colloqui sono stati definiti importanti e costruttivi, mentre permangono nodi da sciogliere sia per Mosca che per Kiev. La premier Meloni è intervenuta a Palazzo Chigi al termine dell'incontro con il premier belga Bart De Wever, ribadendo di essere fermamente convinta che sia possibile preservare lo spazio Schengen solo se si difendono gli spazi esterni dell'Unione. Walter Lavitola ha chiesto i domiciliari e davanti al riesame ha ribadito di aver organizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci per proteggerlo da un altro possibile attacco. La difesa sostiene che l'idea della bomba sarebbe stata di Gomez e contesta anche il movente politico ipotizzato dalla procura. Chiesti ulteriori 90 giorni per depositare le motivazioni della sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di omicidio premeditato della 78enne Pierina Paganelli, che fu uccisa la sera del 3 ottobre 2023 nel garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini. La CGIL boccia la proposta della Lega che prevede la possibilità di andare in pensione anticipata a 64 anni, anche per chi ha iniziato a versare contributi prima del 96. Al sindacato non piace il fatto che con la riforma ci sarebbe un ricalcolo dell'intera pensione con conseguente perdita mensile di centinaia di euro. E con queste tutto a più tardi.

0: Gaia. Ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
2: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
1: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
2: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
1: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
2: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino. Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y comunidades.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. La polizia locale di Arrecife, nell'isola di Lanzarote, ha denunciato i responsabili di un circo itinerante per aver scaricato illegalmente acque reflue e fecali direttamente nella rete fognaria pubblica sprovvista di autorizzazione. I vigili del fuoco dell'isola di La Palma sono intervenuti d'urgenza nel comune di El Paso durante le prime ore di questa mattina per estinguere un incendio che ha completamente distrutto due cassonetti dei rifiuti urbani. A Gran Canaria sono cominciati ufficialmente i festeggiamenti per la 74esima edizione della Romeria della Madonna del Pino a Teror, un evento che richiama migliaia di fedeli da tutto l'arcipelago. La compagnia di trasporti pubblici di Tenerife, denominata Tizza, ha riattivato a partire da oggi gli orari invernali su numerose tratte stradali per adeguare le corse al rientro dei lavoratori e degli studenti nelle scuole. La Protezione Civile e l'Agenzia Meteorologica Statale mantengono l'allerta meteo per l'ondata di caldo torrido che sta colpendo l'arcipelago, con temperature massime che raggiungeranno i 37 gradi a Gran Canaria e i 34 gradi a Tenerife. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio
1: Calima. Hay emisoras que simplemente ponen música y luego estamos los que creamos la banda sonora perfecta de tu día. En Radio Calima, cada canción tiene una razón para sonar. Un sonido único e inconfundible que reúne lo mejor de la música en español, los grandes éxitos internacionales y el toque inconfundible de la mejor música italiana. Aquí nada se deja al azar. Seleccionamos minuciosamente los éxitos de siempre y las novedades más potentes para hacerte vibrar en cada momento. Radio Calima, siente la diferencia, vive la emoción.
2: Conecta con la música que más te gusta.
3: Rebobinas el tiempo.
4: Uno de los grandes éxitos de 1983 con Duran Duran, The Reflex.

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
2: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:30 minutos.
0: Son le 18:30 minuti. Radio Cali.
2: Buonasera dalla redazione. Il giorno dopo il voto in Sassonia, Merz non nasconde la disfatta, ma promette non solo riforme fondamentali, ma un solido ancoraggio nell'Unione Europea. La CDU, dice il cancelliere, scossa dalle fondamenta. La AfD intanto avvia il dialogo con le altre formazioni per tentare di formare il governo regionale, non avendo i numeri. Sono stati compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, così Witkoff su X, l'inviato statunitense in Medio Oriente, ha poi precisato che il presidente Trump sta lavorando intensamente per giungere ad una pace stabile. Walter Lavitola ha chiesto i domiciliari e davanti al riesame ha ribadito d'aver organizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci per proteggerlo da un altro possibile attacco. La difesa sostiene che l'idea della bomba sarebbe stata di Gomez e contesta anche il movente politico ipotizzato dalla procura. L'estate del 2026 è la più calda almeno dal 1950, con una temperatura media sul territorio nazionale di 24,3 gradi centigradi a 2 metri dal suolo. Lo conferma anche il CNR. Secondo gli scienziati del nostro paese, il 2026 ha visto un aumento di temperatura in tutti i mesi. Stasera ultime due partite della terza giornata di Serie A, in corso Cagliari-Lecce. Alle 20:45 sarà la volta di Udinese-Lazio. Intanto 14 tifosi giallorossi sono stati identificati per il saluto romano in curva sud all'Olimpico, in occasione della partita Roma-Atalanta di sabato sera. Sarà avviata un'istruttoria per la valutazione del DASPO. È tutto, grazie per averci seguito. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1977 con Lucio Dalla, Anna e Marco.
5: Anna come sono tante, Anna permalosa. Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
0: Sono le 19:30 minuti.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: Bentrovati, buon lunedì 7 settembre con il GR delle buone notizie. Il FAI ha celebrato la 13ª edizione della giornata del panorama per far conoscere e osservare tantissimi variegati panorami italiani. Tra montagne, coste, città d'arte e altipiani, i panorami sono tutti un mix di natura e individui che la abitano. Quest'anno infatti il FAI ha deciso di raccogliere ben 18 dei suoi beni con paesaggio dislocati in varie regioni italiane da nord a sud. Giorgio Lucas presenta il Lucas Museum of Narrative Art, museo costato oltre $1 miliardo, che il creatore di Star Wars ha voluto insieme alla moglie Melody e che apre al pubblico a Los Angeles. Il regista e produttore, 82 anni, si è definito un bastian contrario, abituato a tentare proprio quello che gli altri gli dicono che non si può fare. Il risultato è un edificio mastodontico, 28.000 metri quadrati, con oltre 9.000 metri quadrati di spazi espositivi e oltre 30 gallerie. L'allestimento inaugurale riunisce più di 1.300 opere della collezione. Il ricordo di George Michael rivive in The Fate Tour, l'album live in uscita il 6 novembre, che contiene 18 registrazioni inedite di alcuni dei successi del cantautore britannico, sia insieme agli Wham, che hanno venduto milioni di copie, sia della sua carriera solista. Registrato durante la storica tappa al Palais Omnisport de Paris-Bercy nell'ambito del tour europeo del 1988, l'album mette in risalto il talento vocale di George e la sua abilità come interprete dal vivo. Issa Lareb, 37 anni, camorrenense francese d'adozione, ha chiuso al 15° posto la tappa francese dell'Alps Tour, circuito dove crescono i professionisti del golf di domani. Detta così potrebbe sembrare solo una buona prestazione, in realtà è molto di più. Issa non è un golfista qualsiasi, è amputato sotto il ginocchio e ha perso le falangi di 8 dita. Il camerunense ha giocato con i professionisti normodotati, mettendosi le protesi agli arti inferiori e fissando il bastone alla mano grazie a una fascia in velcro. Il suo successo è arrivato sulla bocca di tutti. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Kalima.
2: Radio Kalima no es solo buena música, es actualidad, información y el auténtico latido de la vida en Canarias. Lleva el pulso de nuestra radio siempre contigo, también en internet. Encuéntranos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Noticias, curiosidades, vídeos exclusivos y todo lo que pasa en directo dentro y fuera del estudio. Dale a me gusta, déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestras páginas para estar al día de todo lo que ocurre en las islas. Busca Radio Kalima en tus redes favoritas y forma parte de nuestra gran comunidad.
3: Kalima, rebobinas el tiempo.

0: materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: di Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Calima. Rebobinas el tiempo.
3: Viajamos en el tiempo hasta 1978 con John Travolta y Olivia Newton-John, You're the One That I Want.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: In Radio Calima suena Ligabue, qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: En Radio Calima suena Ultimo, romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
1: Somos la radio de tus artistas favoritos.
2: Rebobinas el tiempo.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:30 minutos.
2: Sono le 23:30 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un classico italiano del 1992 con Ron, Non abbiamo bisogno di parole. Adesso